0: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane la costruzione di un amore.

rosso e la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per fare.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Sono le 7.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: MRC Media Radio Castellana, RDE Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
8: This is a Lethal Media Production.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
11: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio, l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese, Frattesi segna il suo terzo gol in tre gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29 su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
10: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivato, ancora una volta. Buongiorno, ben ritrovati. Ciao da Graziano D'Andrea. Si va ad incominciare il nuovo appuntamento con il Morning Show targato martedì 8 settembre 2026. Un saluto a tutti, tutti quanti, tutti coloro che fanno la, in questo momento fanno colazione, coloro che si stanno muovendo, che stanno cercando di incominciare, imbastire bene questa giornata, questo martedì. Io sono in vostra compagnia, vi tengo compagnia per un po' con musica, rubriche, appuntamenti vari, ricordando che oggi è il 251esimo giorno dell'anno. Oggi, martedì 8 settembre, siamo nella 37esima settimana. La Chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria. Il sole è sorto alle 6.44 e tramonta alle 19.33. La luna è calante ed è illuminata al 17.4% ed è anche la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Il proverbio del giorno è: gallina che canta ha fatto l'uovo. Viene utilizzato per indicare qualcuno che, dietro un atteggiamento allegro, nasconde qualche malefatta, con l'idea che quando si verificano fatti spiacevoli di cui si ignorano i responsabili, spesso sono proprio questi i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E detto anche il proverbio, salutiamo le nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche musicalmente parlando.

0: Sono le 7:15.
1: La storia di questo martedì, anzi di questo 8 settembre, siamo casualmente di martedì ovviamente, vediamo di andare a capire cosa è successo appunto nel corso della storia in questa giornata particolare. L'8 di settembre. Andiamo con l'8 settembre del 1504, davanti a Palazzo Vecchio a Firenze viene inaugurata la sistemazione finale per la statua del David realizzata da Michelangelo Buonarroti. 1664, in questo giorno gli olandesi si arrendono e cedono la città di New Amsterdam agli inglesi. Il possedimento sul territorio americano viene ribattezzato New York in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1796 l'armata d'Italia al comando di Napoleone Bonaparte affronta l'esercito austriaco nella battaglia di Bassano sul fiume Grappa. 1870, 60.000 soldati del Regno d'Italia al comando del generale Raffaele Cadorna convengono verso Roma, dove Papa Pio IX ha ricevuto la lettera di Re Vittorio Emanuele II che gli annuncia la necessità di ingresso in città per la sicurezza dell'Italia e della Santa Sede, l'atto iniziale della presa di Roma. 1888, con le prime 6 partite della Football League, prende in via in Inghilterra il primo campionato di calcio al mondo. Nel 1928, per seguire le direttive del governo fascista, la squadra di calcio Football Club Internazionale si fonde con l'Unione Sportiva Milanese e modifica la propria denominazione in Società Sportiva Ambrosiana. La nuova divisa della squadra è bianca rosso crociata come la bandiera cittadina di Milano. 1943, con un messaggio radiofonico trasmesso alle 19:45, il capo del governo Pietro Badoglio comunica che l'Italia ha chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. 1951, in Danimarca viene fondata la Confederazione Mondiale di Fisioterapia. 1966, spazio, l'ultima frontiera. Esordisce con queste parole sulla rete televisiva americana NBC la serie Star Trek, il cui primo episodio dal titolo The Man Trap viene trasmesso proprio in questa data. 1973, l'accademico sovietico Andrei Sakharov, durante una conferenza stampa, accusa gli scienziati di utilizzare un antidepressivo sugli oppositori del regime per metterne a rischio le facoltà intellettuali. 1974, a Pinerolo, vicino Torino, vengono arrestati i brigatisti rossi Renato Curcio e Alberto Franceschini. Si ritiene siano i sequestratori del giudice Mario Sossi e del capo del personale della Fiat Mirafiori Ettore Amerio. Nello stesso anno c'erano anche 7 italiani tra gli 88 passeggeri dell'aereo TWA per il volo 841, partito da Tel Aviv alla volta di New York via Atene, fatto esplodere in quota da un kamikaze al largo di Cefalonia. Non ci sono superstiti. 1976, finanziere Michele Sindona viene arrestato a New York. Per la sua libertà provvisoria viene fissata una cauzione di $3 milioni.

Andiamo, sì, noi andiamo con la seconda parte della storia di questo 8 settembre del 1978, in occasione dell'inaugurazione della 42esima fiera del Levante a Bari, di cui ospite, il primo ministro italiano Giulio Andreotti si dice fiducioso sul futuro economico dell'Italia, nonostante le enormi difficoltà del paese. Nel 1979 si conclude positivamente la vicenda del DC-8 all'Italia, dirottato il giorno prima che, dopo aver condotto in Iran tre libanesi autori dell'azione arrestati dalle autorità locali, rientra all'aeroporto romano di Fiumicino. L'equipaggio è accolto dal primo ministro Francesco Cossiga. 1990, i presidenti sovietico-americano arrivano a Helsinki in Finlandia per un vertice di un giorno. Nella giornata del giorno dopo, praticamente, l'incontro tra George Bush e Mikhail Gorbachev verterà sulla crisi nel Golfo Persico dopo l'invasione irachena del Kuwait nel agosto precedente. 1990, la tennista argentina Gabriela Sabatini vince gli US Open battendo la tedesca Steffi Graf. 1995, sulla questione bosniaca viene raggiunta un'intesa a Ginevra, la divisione della nazione in due stati, uno per i ribelli serbi ed un altro per musulmani e croati. 2002, la 59esima mostra del cinema di Venezia, Stefano Accorsi viene premiato come migliore attore per Un viaggio chiamato amore, Leone d'oro a Magdalene, il film sulle sevizie alle ospiti di collegi cattolici irlandesi del regista Peter Mullan. Nel 2004 la capsula con i campioni raccolti nei venti solari della missione spaziale Genesis della NASA, per un difetto nell'apertura del paracadute, precipita al suolo nel deserto dello Utah. Molti campioni vanno perduti. Nel 2007, organizzato da Beppe Grillo, si tiene in numerose piazze italiane il V-Day, abbreviazione ovviamente di un modo di dire poco piacevole. Comunque lo scopo è raccogliere firme per una legge sulla incandidabilità e ineleggibilità dei parlamentari. Nel 2009, in una suite dell'Hotel Metropol di Monte Carlo, muore colpito da infarto il conduttore televisivo Mike Bongiorno, 85enne, considerato uno dei maggiori esponenti della radiotelevisione italiana. Nel 2012 India e Pakistan raggiungono un accordo per la semplificazione reciproca dei visti d'ingresso nei rispettivi paesi. Nel 2014 a Londra, Buckingham Palace annuncia che la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, moglie del principe William, è incinta in attesa del loro secondo figlio. Il loro primogenito George è nato nel luglio del 2013. Nel 2018 è Roma, il film di Alfonso Cuarón prodotto da Netflix, l'opera vincitrice del Leone d'Oro alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2018 oltre 300 monete di tarda epoca imperiale romana, risalenti almeno al 470 a.C., vengono ritrovate in un'anfora sepolta tra le fondamenta di quello che fu il Teatro Cressoni nel pieno centro di Como. Nel 2022 al castello di Balmoral muore 96enne Elisabetta II del Regno Unito. La regina, rimasta alla guida del regno per 70 anni, succede il figlio primogenito, il 74enne Carlo III. Ed è tutto per il nostro appuntamento con la storia, ma noi continuiamo ancora fra musica e notizie, il nostro morning show di questo martedì 8 settembre 2026. Ancora una buona giornata da Graziano D'Andrea.

0: E noi continuiamo naturalmente, anche perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, quelli che compiono gli anni oggi. Ovviamente non può mancare anche questo momento importante, ed è un momento in cui ci informiamo anche su coloro che sono nati oggi nel corso della storia, perché in questo 8 settembre sono nati Riccardo I, re d'Inghilterra, detto Cuor di Leone, Ludovico Ariosto, scrittore e drammaturgo, quello dell'Orlando Furioso, Frederick Mistral, poeta e scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1904, Antonin Dvorak, compositore, quello delle danze slave, la Sinfonia dal Nuovo Mondo, Eugenio da Venezia, pittore post-impressionista, Gianni Brera, giornalista e scrittore, Peter Sellers, attore, beh, insomma, la Pantera Rosa in tutte le declinazioni possibili e immaginabili, e poi Sergio Pininfarina, designer, imprenditore e senatore a vita, Piero Badaloni, giornalista e politico, presidente della Regione Lazio dal 1995 al 2000, Christian, cantante, Davide Mengacci, conduttore TV, Donatella Raffai, giornalista, conduttrice TV, quella di Chi l'ha visto, Luigi Schiavone, compositore e chitarrista, David Steele, tastierista dei Funyan Cannibals and the Beat, Stefano Casiraghi, imprenditore, secondo marito di Carolina di Monaco, Serena Bortone, giornalista e conduttrice TV, la ricordiamo per Agorà e Oggi un altro giorno, Martin Freeman, attore, Daniele Capezzone, giornalista e politico, Paolo Noise, DJ, conduttore radiofonico, Lucilla Agosti, attrice e conduttrice radio TV, Pink, cantante, Gustav Schaffer, compositore e batterista dei Tokyo Hotel. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

È arrivato il momento anche dell'oroscopo. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali per l'oroscopo di questo 8 settembre. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la mattina parte a mille all'ora grazie alla Luna in Leone che vi regala carica, fascino e spirito di iniziativa. Nel pomeriggio i ritmi si fanno più stabili, orientati alle cose pratiche. Usate le ultime ore della giornata per pianificare con cura il lavoro dei prossimi giorni. Toro, inizio di giornata un po' cauto, con qualche piccola richiesta di pazienza in famiglia. Già dal pomeriggio però l'ingresso della Luna in Vergine accanto al Sole vi regala una seconda parte di martedì semplicemente fantastica. Gemelli, brillantezza e facilità di parola caratterizzano le prime ore del mattino. Se dovete fare una telefonata importante o proporre un'idea, sfruttate la mattinata. Dal pomeriggio la Luna vi spinge a riordinare la casa o a mettere le basi per un progetto professionale. Cancro, mattinata tranquilla, concentrata sulle risorse, sulle questioni economiche. Con il passaggio della Luna nel segno amico della Vergine nel corso del pomeriggio la vostra giornata prende una piega decisamente favorevole. Leone, Luna protagonista nel vostro segno fino al primo pomeriggio, avete carisma da vendere e tutte le carte in regola per imporre le vostre idee sul lavoro. Successivamente l'attenzione si sposterà sugli aspetti più concreti e finanziari della vostra vita. Ottime notizie per chi sta trattando un acquisto. Vergine, con il Sole nel segno e la Luna che fa il vostro ingresso nel vostro cielo dal pomeriggio, diventate i veri registi di questa settimana. La mattinata vi vede riflettere e pianificare in silenzio, mentre nella seconda parte della giornata ritroverete l'energia. E questo è per la prima parte, ovviamente i primi sei segni zodiacali. Ne mancano altri sei, ma li ritroveremo fra pochissimo.

Siamo pronti? Sì, per la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Allora andiamo con la bilancia. Inizio di martedì solare ricchissimo di contatti umani grazie alla luna in leone. Nel pomeriggio l'atmosfera si fa più intima e riflessiva, il momento perfetto per staccare la spina dalla confusione e ricaricare le batterie. Scorpione, mattinata impegnativa sul lavoro dove la luna in leone vi chiede diplomazia con i superiori. La svolta arriva dal pomeriggio con l'ingresso della luna in vergine. Ritrovate un feeling eccezionale con gli amici e i collaboratori. Serata ideale per condividere un progetto ambizioso con chi vi sostiene. Sagittario, mattinata che vi regala una sferzata di entusiasmo, dinamismo, voglia di fare cose nuove. Nel corso del pomeriggio la luna sale nel punto più alto del vostro cielo e sarà necessario concentrare le energie sulle responsabilità professionali. Capricorno, un martedì di grande crescita e stabilità, superata una prima parte della giornata più tranquilla, il pomeriggio vi regala uno splendido supporto della luna in vergine che, unita al sole, vi dona lucidità e visione strategica. Acquario, la luna nel segno opposto del leone vi chiede un pizzico di cautela e flessibilità nelle prime ore della giornata. Evitate i confronti d'orgoglio al mattino, dal pomeriggio il clima si distende e potete affrontare le questioni finanziarie o personali con maggiore distacco ed efficacia. Pesci, mattinata operativa molto concentrata sulla gestione della routine. Nel corso del pomeriggio la luna fa il suo ingresso nel segno della Vergine, vi viene chiesta un po' di pazienza nei confronti di soci o del partner. Ascoltate con attenzione le ragioni altrui e troverete l'intesa ideale senza inutili tensioni. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di questo martedì 8 settembre 2026.

È arrivato il momento della breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Merz, voto shock, non lascia il cancelliere tedesco. Se devo scossa ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Bruxelles una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. Gli inviati statunitensi tornano da Trump, ci sono progressi nella guerra, droni russi su Kiev, Belgrado migliaia ai funerali di Mladic. La Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz, dopo la vittoria in Sassonia, Anhalt, la leader Heidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito. Il cancelliere, non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. L'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo. Il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. La Stampa di Torino, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock ma non mi arrendo, traballano gli equilibri a Bruxelles. PPE sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. Il personaggio, il cancelliere borghese, separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale. Lorena gettata viva dal cavalcavia, femminicidio di Firenze, le rivelazioni dell'autopsia. Conte a caccia di voti Dem, primarie o i miei mi sputano. Andiamo con il Fatto Quotidiano, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati, effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. Il Resto del Carlino, Germania un terremoto ma Merz non si arrende, l'Europa blinda la Groenlandia, Ucraina, Trump chiamo Putin. L'autopsia rivela il cavallo di Lorena, era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto, il femminicidio di Barberino, l'appello del padre, denunciate. Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Il cancelliere, dopo l'exploit di AfD, sconfitta devastante, Mosca piccoli passi in avanti ma poi minaccia la Norvegia. Il piano della difesa per le terre rare, report su riarmo, il documento del governo. Andiamo con la Verità, gli unici estremisti sono loro, i grandi leader dell'Unione Europea con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro, invece di chiedere scusa e farsi da parte attaccano la AfD in ogni modo senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. Abbiamo dato 125.000 euro all'ex collega di Conte, un imprenditore in commissione Covid di Donna & Company, ci hanno fatto avere un prestito da 3,5 milioni da CTP in cambio del 3,5%. Il PD guiderà il corteo Notav in barba ai 124 agenti feriti. Il Giornale, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Rannucci, il faccendiere parla ai PM. Il leader ora il governo, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli antisistema. Crans, pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune, l'indagine sul rogo di Capodanno. Andiamo con il Tempo. Panico democratico, trionfo AfD e crisi di nervi progressista, se gli elettori non votano a sinistra, solita coalizione a ripetere, il popolo è saggio se vota a sinistra, ma diventa onda nera se sceglie la destra. Scandalo Covid, PD e 5 Stelle nella bufera, altri due imprenditori, pagammo 125.000 euro all'ex collega di Conte. Libero, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare?
La linea della Meloni, l'Unione Europea si salva difendendo i confini, intanto l'opposizione strapalla su FD, colpa di Giorgia. È un giallo pure il cuoco di La Vito, le influenze di Walter in Rai, ecco i dettagli dell'indagine. Il Sole 24 Ore, materie prime agricole, prezzi record, affitti brevi, le grandi città finiscono nella stretta europea. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Mondiale Ti Mangio, una giornata con Kimi Antonelli festeggiato sul kart con il team e la famiglia, ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid, gli spaghetti nella coppa, meglio quelli di nonna. Lazio Bomba vince 2-1, ancora Frattesi, Gattuso primo con Inter e Roma. La Juve perde anche Locatelli, sarà operato al menisco dopo Ildiz e Thuram. Il ribaltone in panchina, la Fiorentina di Vanoli, fedelissimi al 4-3-3. Corriere dello Sport, a casa di José, al Bernabeu alle 21, tra l'emozione e il ricordo del triplete, notte special, Mu, l'Inter in campo, non c'è posto per il cuore. Roma, le 8 meraviglie di Gasp, Fabregas avanti, l'algoritmo è sicuro. Chiudiamo con Tutto Sport, Inter, Lautaro, esame Real, Mucchi, Vucche, scintille. La nuvola di Spalletti, Juve sfortunata, fantoziana, 9 KO. Locatelli shock, va sotto i ferri e si ferma, Bogà, guaio muscolare, impressionante la sequenza di infortuni bianconeri per il capitano, oltre al menisco si temono altre lesioni al ginocchio destro, stop di almeno 3 mesi. Per il franco ivoriano c'è rischio stiramento, il tecnico costretto ad affidarsi a Cummins e Douglas Luiz, gli avanzi del mercato, la frecciata di Giuntoli, vedo che i miei acquisti ora servono. Incredibili 6 tori per Abate, il nostro bimbo Kimi che unisce tutta la Formula 1, allenamento ok a Torino e ora Sinner vede Pechino. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Noi naturalmente continuiamo con la nostra musica, con il nostro morning show, andando però a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione. Ci ritroveremo domani mattina alle 7:09. Nel frattempo musica, ebbene sì, arriveremo alle ore 8 con Rod Stewart in una versione molto particolare di I Think I'm Sexy. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, questo è il Morning Show, da lunedì al sabato dalle 7:09 in poi con Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

costante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, seconda parte del Morning Show di questo martedì 8 settembre 2026, sempre con voi Graziano D'Andrea fino alle ore 9. E allora entriamo nella parte dedicata un po' alle curiosità, alle notizie particolari, anche perché fra poco ci ricollegheremo con Venezia, per noi ci sarà Alan Viezzoli a raccontarci questa mostra del cinema di Venezia di Targata 2026. Allora, prima passiamo a una curiosità dal mondo animale che arriva dai parchi naturali della Nuova Zelanda e che riguarda le straordinarie abilità dei volatili locali. Sto parlando dei pappagalli di montagna che hanno imparato ad aprire i rubinetti per fare la doccia nelle giornate calde. Incredibile ma vero. I ranger di un parco nazionale dell'isola del sud hanno ripreso una colonia di Kea, non Ikea, no, quelli sono i pappagalli autocostruiti, no, Kea, si chiamano così, sono dei celebri pappagalli alpini noti per la loro spiccata intelligenza. Bene, il loro comportamento è particolarmente coordinato. Mentre un esemplare ruota il rubinetto della fontanella pubblica con il becco forte, gli altri componenti del gruppo si alternano sotto il getto d'acqua per rinfrescarsi prima di richiudere la leva con la zampa. Sono ben addestrati, un'incredibile dimostrazione proprio di astuzia animale che lascia a bocca aperta turisti e biologi. Incredibile ma vero. Ho perso le parole, non io, ho perso le parole, il titolo del brano di Ligabue.

0: Tiraboe con Ho perso le parole, il brano che ci ha tenuto compagnia fino alle 8:15. È arrivato il momento dunque di andare con il nostro collegamento con Venezia, con il nostro Alan Viezzoli per la Mostra del Cinema di Venezia. A te Alan, buongiorno.
1: Grazie Graziano, grazie della linea, buongiorno, bentrovato.
0: Ciao.
1: A te bentrovati, agli ascoltatori del Morning Show. Martedì 8, continua appunto questa avventura dell'83esimo festival, anzi non è un festival, è la Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Stiamo andando a grandi passi verso la fine, mancano ancora pochi giorni, la mostra si chiuderà sabato con gli ultimi film in concorso. In realtà gli ultimi film in concorso finiranno già venerdì, sabato ci sarà la presentazione del film di chiusura, che quest'anno è Dioride di Veronesi con Pier Francesco Favino, che farà l'unica comparsata all'interno del festival per questo film. C'è un po' il meme, immagino che insomma lo sappiate se seguite un po' il cinema, lo fa tutto, li fa tutti Favino, per cui sembra appunto che Favino debba essere in ogni film italiano. In realtà ci sono tantissimi film italiani quest'anno qui a Venezia, ma in solo uno c'è Favino, che è appunto Dioride, che è il film di chiusura e che verrà proiettato tra venerdì e sabato. Credo che la prima ce l'abbia sabato, non lo so, io viaggio su un calendario leggermente diverso rispetto a quello del pubblico, perché come vi raccontavo nei giorni scorsi, generalmente sono partecipo alle anticipate stampa, che appunto sono i film ci vengono mostrati prima rispetto a quanto a quella che è la prima, quella che è col tappeto rosso, con il cast in sala, con i 25 minuti di applausi, insomma quelli che siete abituati poi a vedere in televisione, su internet, sui social, eccetera, insomma. E l'unica attenzione su quel tipo di spettacoli lì e per gli embarghi. E infatti, essendo scaduto l'embargo, perché ieri sera, tardo pomeriggio sera, il film è stato presentato al grande pubblico, vi dico quello che secondo me è ad oggi il miglior film del festival, ma credo che sarà anche il miglior film del festival in assoluto, nel senso che davvero trovo difficile che qualcuno possa battere in bellezza questo film, che è Look Back di Hirokazu Koreeda. Hirokazu Koreeda è un regista giapponese, e quello che viene chiamato regista delle famiglie, ha fatto tutta una serie di film, un affare di famiglia, Little Sister, Monster, sto andando a memoria, ma sono tantissimi, da diversi anni sta collezionando tutta una serie di film legati alla famiglia. Il più recente, che era passato a Cannes, credo sia ancora presente in qualche cinema l'ho trovato ancora, si chiama Ship in the Box, secondo me è forse l'unico non buono di Koreeda.

Se non altro di questa ultima carrellata, perché? Perché lui parla di perché il regista delle famiglie, perché appunto lui ha queste storie che parlano di famiglia e la declinano in veramente tantissimi modi diversi. Ognuno dei film tratta quell'argomento lì, ma lo tratta da un punto di vista diverso: il rapporto tra il padre e il figlio, il rapporto tra le sorelle, il rapporto tra la madre e la figlia, il rapporto tra i genitori, sempre in modo diverso, sempre in modo originale, sempre cambiando qualcosa, cambiando i paradigmi, ed è molto interessante appunto il metodo che lui usa per continuare a sviscerare quell'argomento lì, che evidentemente gli è caro, in decine di modi diversi. Qui cosa fa? Prende un manga che poi è stato tradotto anche in anime e ne fa appunto il remake, e la storia è quella di due ragazzine che frequentano le scuole elementari e sono entrambe appassionate di manga, di disegno, di fumetto, in realtà quello che noi chiamiamo manga è il fumetto giapponese, ma la parola manga significa fumetto, quindi sono appassionate entrambe di fumetto e riescono a incontrarsi in qualche maniera, perché una è super timida, non esce mai di casa, l'altra la sprona ad uscire di casa, si mettono a lavorare insieme, si impuntano, decidono di voler scrivere un manga vero di 41 pagine, che per due ragazzine delle elementari sono tantissime. Poi in realtà loro ci mettono un anno e saranno già ragazzine delle medie, ma ciò non importa, è comunque tantissimo per delle ragazze della loro età, che comunque hanno la scuola la mattina, hanno i compiti da fare e tutto il resto, e cominciano ad avere successo come disegnatrici di manga. E guardate, un film veramente stupendo nella composizione, nei colori, nella regia. Koreeda cita lo studio Ghibli, ma lo fa in modo sensato, perché una scena prima una delle due ragazze guarda un catalogo, un libro di sfondi dello studio Ghibli, e la scena dopo ha i colori, le immagini, la composizione dello studio Ghibli, per poi passare a qualcos'altro e avanti così, e cambia e cita e fa e segue queste due ragazzine, questo percorso che loro fanno, questa passione che hanno, riesce a diversificarle in modo che non siano entrambe uguali. Guardate, è un film meraviglioso. Io adesso spero che Graziano mi scuserà se mi sono dilungato tanto, ve ne parlerò di questo film molto molto meglio nella puntata credo di domani, di pomeriggio, di Una poltrona per uno. Ne riparlerò abbondantemente quando il film uscirà in sala, e vi anticipo già, questo film lo si ritrova nella top 10 dell'anno in cui esce. Adesso non so se uscirà già questo nel 2026 o se uscirà nel 2027, ma questo è sicuramente un film da top 10, ve lo anticipo fin d'ora, perché è veramente un film troppo troppo troppo bello. E appuntatevelo, Koreeda Look Back, non so come uscirà in Italia, ne riparleremo assolutamente. Ho parlato troppo, ripasso la linea a Graziano per la prosecuzione del Morning Show. L'appuntamento con me e con Venezia, e a domani alla stessa ora. Ciao ciao ciao.

Le 8:26 si continua, grazie anche al nostro Alan Viezzoli, ci ha così raccontato cose interessanti dalla Mostra del Cinema di Venezia. Lo ritroveremo domani mattina sempre alla stessa ora. Abbiamo ascoltato anche un bel brano di Gianluca Grignani che ci ha portato un po' indietro nel tempo, era il 1995, con questa Falco a metà. Ed ora una versione fiorelliana di Città Vuota, un brano portato al successo negli anni 60 da Mina. Questa è la versione proprio di Fiorello. Riascoltiamola nel corso della nostra mattinata, lasciamoci trasportare un po' dalla buona musica. Buongiorno con il Morning

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

E è arrivato il momento del nostro almanacco musicale per questo martedì 8 settembre, e allora facciamo subito gli auguri di buon compleanno a una delle voci più grintosi, potenti, eclettiche del pop rock internazionale. Oggi si festeggia il compleanno di Pink, nata in Pennsylvania nel 1979 con il nome di Alicia Moore. La cantautrice statunitense ha venduto oltre 90 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando le classifiche con una carriera straordinaria e spettacoli dal vivo ad alto tasso acrobatico, inni travolgenti e sinceri come Get the Party Started, So What, la struggente Just Give Me a Reason. Pink si è affermata come un simbolo di indipendenza e talento puro. Facciamo un salto indietro nel tempo, atterriamo all'inizio degli anni Ottanta per celebrare una delle opere più coraggiose, intime e spiazzanti della storia del rock d'autore americano. L'8 settembre del 1982 Bruce Springsteen completava i dettagli per la pubblicazione del suo capolavoro solista Nebraska, inciso originariamente da Springsteen da solo nella sua camera da letto con un registratore a quattro tracce. L'album mise da parte la maestosità della E Street Band per dare spazio ad atmosfere acustiche, ruvide, intimiste, storie toccanti dedicate agli ultimi e agli emarginati dell'America rurale. Il disco è diventato un punto di riferimento assoluto per il folk e il rock alternativo. Spostiamo quindi le lancette del nostro orologio, apriamo la raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri della storia del jazz contemporaneo, ricordando un virtuosissimo del sax tenore che ha ridefinito il linguaggio dello strumento. Oggi 8 settembre ricordiamo la nascita del maestro Michael Brecker. Nato a Philadelphia nel 1949, Brecker è stato uno dei sassofonisti più influenti dell'era post Coltrane, conquistando 15 Grammy Awards, leader dei celeberrimi Brecker Brothers insieme al fratello Randy e collaboratore di leggende come Paul Simon, Steely Dan e Herbie Hancock. Ha incantato le platee di tutto il mondo con una tecnica prodigiosa, una cavata potente, una straordinaria versatilità, diciamo, tra jazz, fusion e pop. Andiamo a chiudere la pagina del nostro almanacco ripercorrendo l'uscita di un album di culto che ha fuso in modo sublime il folk britannico, il jazz e il cantautorato più viscerale. L'8 settembre del 1980, chitarrista e cantatore scozzese John Martin pubblicava il suo acclamato lavoro Grace and Danger, caratterizzato dall'uso degli effetti sulla chitarra acustica, da una voce calda ed espressiva. Il disco raccontò con struggente sincerità la fine di una storia d'amore, avvalendosi della batteria di Phil Collins e di arrangiamenti jazz rock di rara eleganza. L'album è rimasto una vera e propria pietra miliare della musica d'autore d'oltremanica. Ed è tutto per il nostro appuntamento anche con l'almanacco musicale di questo 8 settembre. Sentiamo subito le note di un classico, Stadio e Vasco Rossi insieme con La faccia delle donne. Torniamo un po' indietro nel tempo come nostra buona consuetudine. Sulla

0: Siamo arrivati al momento dedicato anche al nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Si dice ancora, credo, che la pazienza e la calma sia la virtù dei forti.
0: Sì, di solito si dice.
1: Allora io direi che siamo diventati davvero molto forti, molto virtuosi, sai, stiamo continuando ad attendere pazientemente tutta questa evoluzione, no? Di questa storia che sta succedendo attorno a noi, di questa guerra. Chiamiamola pure guerra, perché è vero che è così, e siamo quasi abituati, se vogliamo, no? A convivere con un'incertezza costante in questo mondo che corre sempre più veloce, le giornate passano velocissime e si va qualche volta anche magari con la mente verso una realtà da incubo, no? E quindi ci vuole una grande forza, ci vuole fede per preservare la propria energia, l'energia positiva, essere positivi, il proprio ottimismo, essere anche ottimisti, se vogliamo, no? Perché è giusto essere ottimisti, e questo fa tutto parte della prova, sai, caro Graziano, dell'esame che dovremo sostenere alla fine, perché noi dobbiamo riuscire a mantenere questa rotta nonostante le correnti, diciamo, oscure, perché sono correnti oscure queste qui,
0: decisamente
1: che ci vengono contro, no? E dobbiamo continuare a rimanere nella luce, e sai, nonostante, diciamo, tutto, quando le tue armi, le nostre armi sono la verità e il buon senso, se vogliamo, le probabilità di vittoria sono altissime, sai, perché chi ha come unica arma, come unica munizione, diciamo, non so, le bugie, può sperare di riuscire nell'intento solo facendo molto rumore, molto sforzo, cercando di persuadere attraverso la ripetizione, l'insistenza, non so, vari stratagemmi, effetti speciali, chiamiamoli così, effetti speciali, no? Come si diceva una volta. Ecco, quindi bisogna essere sensazionalisti, non so, incutere paura, e poi usare tanti trucchi, no, di controllo mentale, inclusa addirittura l'ipnosi di massa, quella che è stata usata adesso con il Covid. Vedi quante cose usano questi signori per mantenere il controllo con le bugie, no? Quindi trionfare una bugia richiede uno sforzo continuo e incessante, io direi, mentre la nostra verità ha già vinto senza nemmeno doverci provare. Quindi è solo questione di tempo, cari ascoltatori, perché coloro che sono stati distratti dalle falsità si devono risvegliare, cercare di fare uno sforzo, no, qualche volta, e ragionare un po' su altri argomenti. Il vostro cervello è molto attivo, il cervello deve funzionare, no? Quindi questo incantesimo deve finire, perché si tratta di un incantesimo o di uno spettacolo, come lo volete chiamare voi, insomma, no? Ecco, le bugie crolleranno in un istante come un castello di carte, sapete? E quindi la verità che noi abbiamo custodito e condiviso per tanto tempo, sono anni che la condividiamo, no? Ci condurrà verso un futuro che desideriamo manifestare, sicuramente, no? Nulla è certo, tutto è possibile, no? Io direi, anche il nostro sogno è possibile, perché questo alla fine adesso lo vediamo come un sogno, ma poi si trasformerà in realtà. Caro Graziano, sai, qui vediamo un concetto che è nato negli anni 70, negli anni 70, grazie a scrittori come Brad Steiger, in cui in questo concetto si crede che la vita sulla Terra sia giunta da luoghi specifici dell'universo. Qui andiamo un po' fuori, no? L'argomento riguarda Sirio, le Pleiadi, gli Arturiani, oppure la galassia di Andromeda addirittura, no? Una galassia vicina alla nostra. E ognuno di questi con tratti caratteristici differenti si chiamano star seed. Qui si parla di semistellari, che la vita sulla Terra, alla fine, facciamo un calcolo, cari ascoltatori. E cosa volete, che siamo nati qui, in questo sasso che inizialmente 4 miliardi e mezzo di anni fa girava vorticosamente e non c'era niente sul sasso?
0: Così ce l'hanno detto.
1: Su questo sasso, così ci hanno raccontato, noi ci rivolgiamo un po' alla fede che abbiamo, no, su questa storia. Ecco, e poi questi star seed semistellari sono anime praticamente che provengono appunto da altri mondi, altri pianeti, e poi si sono incarnati sulla Terra al momento giusto, ma con quale scopo? Cioè, c'è uno scopo, perché sono arrivati fino a qui? E lo scopo è quello spirituale, no? Quello di aiutare l'umanità, o di creare un'umanità ad elevata nella propria coscienza, ecco, diciamo così, guidando la Terra verso una nuova era di pace e d'amore. Questo è il risultato finale, deve essere questo, anche se qualcosina magari all'inizio potrebbe essere andato anche un po' storto. Ecco, spesso, sai, chi si identifica come come Tarsibre, come seme stellare, prova una forte sensazione, io direi, di non appartenere a questo mondo, si sente un estraneo, no, in questo mondo. Allo stesso tempo però manifesta anche grande empatia e interesse per la spiritualità, con repulsione invece per le ingiustizie o i rigidi, chiamiamoli, dogmi della società, ecco. Quindi arriva un momento in cui i semistellari pensano che tutto sia stato un fallimento, perché c'è anche questo sconforto, no, nel progetto, nel ragionamento, no? Quindi le deviazioni intraprese, le persone che si sono allontanate, le cose che non sono durate, le scelte fatte magari in quel momento lì, allora, nel passato, no? Ovunque si guardi tutto sembra ridursi a nient'altro che errori, no? Perché poi se lo guardiamo dalla prospettiva invece dell'anima, non esistono i fallimenti, perché l'anima non può fallire. Quindi c'erano persone che magari avreste potuto incontrare solo lungo quel cammino che avete fatto, quello lì, proprio quello, sì, oppure c'erano percezioni che potevano schiudersi solo attraverso quel dolore lì che avete provato, oppure c'era una luce che potevate ricordare solo attraverso quella solitudine, ecco. Quindi è tutto un grande disegno, sai, più la vita appare costellata di errori, più l'universo inizia a riscrivere il significato del passato. Quindi fate conto che magari qualcuno si sentirà più seme stellare, qualcuno magari meno. Alla fine, vedi, riagganciandoci anche al discorso di prima, su questa terra il dominio dei demoni sta volgendo al termine, sai, caro Graziano?
0: Se lo dici tu, no, voglio dire, ok, va bene.
1: Non lo dico solo io, sai, non lo dico solo io, magari se fossi solo io avrei già perso, ma non sono solo io. Che un giorno non lontano, l'umanità guarderà al nostro tempo, quello che stiamo vivendo adesso, come noi guardiamo adesso all'epoca dell'uomo di Neanderthal, dei dinosauri, eccetera, no? E si stupiranno e diranno, ma guarda queste città caotiche dove stavano vivendo questi nostri,
0: quelle da 15 minuti, no? Le famose città,
1: bravo, sì, dicono con il passaporto verde, dicono le cose, guarda tutte queste autostrade intasate, diranno, no? Apparirà cupo ed arcaico, no? Se
0: cosa strana,
1: la nuova umanità, quella che verrà, la nuova umanità avrà la possibilità di spostarsi in modo diverso da come
0: con il teletrasporto, alla Star Trek,
1: dicevano anche i Pooh in una canzone, Tropico del Nord era l'album, diceva ad una velocità talmente veloce come il pensiero, no? Quindi ci sposteremo con il pensiero. Tu adesso guarda un po', se tu pensi, che so, a Venezia, sei stato a Venezia qualche volta?
0: Sì, certo, sono stato.
1: A Venezia, ci sei già lì, hai capito? Cioè, hai pensato, sei già lì, la velocità del pensiero sarà quella che un giorno sposterà tutte le anime. Quindi ne parla anche la Bibbia di questa cosa qui. Attenzione, profeti ed apostoli venivano trasportati da un luogo ad un altro in un batter d'occhio. Gesù fece lo stesso, si spostò anche lui con il pensiero, no? Ed è così che si spostano tra l'altro anche gli angeli. Gli angeli si spostano con il pensiero. Noi pensiamo agli angeli, gli angeli sono qui vicino a noi. A chi ci crede, ovviamente, ragazzi, adesso non facciamo. io lo dico, però insomma c'è chi ci crede ed è giusto che sia così. Quindi Dio ha creato frequenze, attenzione, Dio ha creato frequenze ed energie e capacità che finora ci sono state nascoste.
0: Ecco.
1: È ora che l'umanità si lasci alle spalle questa opprimente schiavitù, io la definirei così, no? Del male, una schiavitù del male, no?
0: Perché sempre il bene che vince è il male che perde, capito?
1: Perché da fuori esistono delle dimensioni, delle realtà, esistono poteri, anche risorse, benedizioni, suoni, forme, tutto quello che vuoi, esseri, e doni celesti che neanche non ci immaginiamo, capito? Sono meraviglie indicibili, ma tu pensa, se ti devi rendere conto di quanto sia vera sta cosa, perché anche Elon Musk ha esclamato: il futuro sarà fantastico. E chissà se lui ne sa qualcosa,
0: lui.
1: Perché per conto mio lui, sai, viene non proprio da questo mondo.
0: Sì, no, sembra che non sia proprio del, di questo
1: vero,
0: mondo.
1: Qualche volta
0: sì.
1: Dici questo qui un po' così sembra sì. Di un altro mondo,
0: È veramente di un altro mondo.
1: E un'altra persona invece che è sicuramente di un altro mondo è
0: Mario Draghi, eccolo qua. Ok, è tornato.
1: Sai, di solito Mario Draghi è un marpione. Di solito da un passaggio in macchina ad una delle sue impiegate, no? E questa qui un giorno gli fa: signor Draghi, oggi questo sedile mi sembra un po' troppo alto. Sì, aspetti signorina, che provo a togliere la mano.
0: Ecco, ecco, ma è terribile. Guarda. Ma
1: e
0: veramente,
1: poi sai, dobbiamo temperare con una battuta, con qualcosa di più.
0: Ma sì, dai. Anche perché mi ha fatto venire mal di testa oggi con queste disquisizioni particolari.
1: Sì, si è voluto affrontare questo argomento qui che veramente mi premeva. E molti ascoltatori avranno apprezzato, sono sicuro.
0: Sì, tanti altri ci avranno insultato, ma questo non è... No, sto scherzando, dai, sto scherzando.
1: Noi andiamo per la nostra strada, sai, caro Graziano.
0: Va bene, va bene, va bene. Come, cosa faremmo senza la tua edicola? No, una cosa incredibile. Va bene, Renato, grazie. Ci risentiamo domani, come al solito, alla stessa ora. Ciao.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
0: E noi invece andiamo piano piano, lemme lemme, come si suol dire, a salutare e a ringraziare tutti coloro che sono arrivati fino a questo momento all'ascolto del nostro Morning Show di questo martedì 8 settembre 2026. È stato veramente un piacere stare con voi questa mattina. Domani si replica 7:09. Salutiamo le nostre radio, sia quelle che sono state collegate, quelle che sono ancora collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tigullio Web, sempre presente nella prima ora, e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È un bel gruppo, una bella rete per incominciare bene la giornata con la musica, con una bella ricca colazione, con le rubriche, con l'informazione, insomma, per iniziare veramente nel migliore dei modi. Oggi è già martedì, quindi insomma siamo abbastanza contenti, andiamo a salutarci e vi lascio all'ultimo brano di oggi. Ciao e a domani.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchibia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
1: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
2: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
1: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Vella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Vella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
2: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
1: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, in aumento il traffico sulle principali arterie urbane e sulle grandi direttrici autostradali. Rallentamenti sulla A4 Venezia verso Milano, tra Dalmine e Agrate, e proseguendo tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Code sulla A22 del Brennero, da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. A Roma, prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna, dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Possibili disagi infine oggi e domani per chi si sposta in treno dalle 21:18 di stasera, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre. È infatti in programma uno stop nazionale di 24 ore del personale ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity ed alta velocità. Come sempre, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338-7014-127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova?
8: Da chiudi SRC gli occhi, auto non immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

carissimi amici di On Air, bentornati a questa primissima puntata della settimana con Daniele Dalmuto ed ovviamente il suo immancabile Mercato Indipendente. Quest'oggi abbiamo veramente una puntata molto farcita, molto ricca di novità del miglior mercato. Ormai ci avviciniamo alla nuova stagione, considerando che le uscite discografiche solitamente iniziano ad arrivare tra fine settembre e i primi di ottobre, ma noi comunque non ci lamentiamo perché abbiamo trovato tante novità. Cominciamo subito.

E loro sono i coniugi Orsini con il singolo Sergio. Il duo indie pop torna con un racconto sospeso che unisce ironia, malinconia e un segreto mai svelato. È il nuovo singolo dei coniugi Orsini, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo ed esplicito. L'introduzione strumentale lunga e atmosferica apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Il nuovo singolo della cantautrice toscana Freaky Bea, Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa, senza scuse e senza filtri, svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa fidandomi ad un solo istinto, l'amore.

Continuiamo invece con una voce che conosciamo perfettamente, è stata nostra ospite anche telefonicamente. Stiamo parlando di Gisella Cozzo. Molti di voi si ricordano di lei per la pubblicità di un noto brand con la canzone I Feel Good, ma quest'oggi torna invece con un altro brano in collaborazione con Alfonso Johnson, Keep On Moving.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A.

Baciami, il nuovo singolo di Jimmy Pala, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

resta qui. Michele Coletta, Suzza Lusule, il nuovo singolo dell'artista pugliese, genovese d'adozione, è un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia del Salento. Suzza Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese.

questo cibo. Angelo Ticli, residente in Svizzera, ha costruito un'identità artistica solida e senza compromessi. Nella sua musica unisce l'energia del rock classico a testi profondi e personali. Vanta collaborazioni di rilievo sulla scena italiana, con quella con Fabrizio Simoncioni per la direzione artistica e Barney, storico bassista dell'Elite FIBA, in studio di registrazione. Quest'oggi torna con la sua graffiante chitarra, con il singolo She's My Fire.

ed è uscito il 28 di agosto in analogico Dirsi Ti Amo, il nuovo album dei Cosmonauti Borghesi, già disponibile in pre-save. L'album si pone con un obiettivo artistico, quello di raccontare la vita reale di tutti i suoi aspetti, evidenziando anche le difficoltà che ogni giorno essa pone di fronte, ma sdrammatizzando con una melodia e un ritmo che aiutano a non prenderne tutto troppo sul serio. Quest'oggi li ascoltiamo con Gomma Americana.

Tutto spento di Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, una giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale nasce nel 2022 e unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una Voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche nell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

I Fulmini, Mystery of Sicily. I Fulmini sono una band familiare italiana composta da padre, madre e tre figli, nota per un originale mix di dance e tarantella.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Dal 4 settembre fuori dritto al cuore il nuovo singolo di Luza, pubblicato da artisti online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manua Loa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomincisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello. Sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. È uscito con l'etichetta Artist Online il suo nuovo singolo Yes Come On, che oggi presentiamo in anteprima agli ascoltatori di On Air.

Cari amici, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Spero di avervi così regalato una puntata diversa, avervi fatto conoscere delle novità discografiche emergenti, che per noi è quasi come una missione tutte le settimane con le nostre due consuete puntate. Detto questo, io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: 11 e un minuto. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Il più bel countdown del mondo, che ci porta ad iniziare anche questi 55 minuti di Super Sound. Luca Vecchietti al microfono. Abbiamo sul palco Frava Sky. Ci ascoltiamo Silent Treatment per iniziare.

dopo Silent Treatment in Free Sky, ricordando il passato con un po' di rock and roll insieme a Eagles. Life in the Fast Lane. Buona musica, ragazzi.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Dopo Sweetie con la dolcissima Closer, ancora più dolce, Miley Cyrus, Young You.

0: Ariana Grande, grandissima Ariana Grande. Era Break Free.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Un piccolo grande uomo. Non è il titolo di una canzone, bensì è Bruno Mars.

piacevolissimo salto indietro nel tempo, nel passato, insieme a Chicago. Pezzo che è stato ripreso negli anni 90 per un brano house, Street Player.

eccoci qua con le nostre curiosità. La prima: il cardinale Giovanni di Lorena, 1498-1550, che iniziò la carriera ecclesiastica come vescovo di Metz ad appena 7 anni, era famoso per la sua generosità. Quando usciva di casa si faceva accompagnare da un paggio con un cesto di monete da donare a chi ne aveva bisogno. Si racconta che un giorno a Roma elargì a un mendicante cieco una somma tale che quello esclamò: "Se tu non sei il Cristo, sei certamente il cardinale di Lorena". La piccola isola di Alcatraz, famosa per aver ospitato l'omonimo penitenziario federale dal 1934 al 63, deve il suo nome a una specie di uccelli marina della famiglia dei Sulidi. L'ufficiale di marina spagnolo Juan Manuel de Ayala, nel 1775, la chiamò infatti la Isla de los Alcatraces per la grande diffusione di quei volatili. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, l'operazione Michael fu una massiccia offensiva lanciata dai tedeschi il 21 marzo 1918 nel nord della Francia, con l'obiettivo di sfondare il fronte nemico, impadronirsi dei porti sulla Manica e ricacciare gli inglesi in mare. Soltanto nel primo giorno di battaglia i due schieramenti subirono in totale più di 70.000 perdite. Secondo uno studio di un'università del Canada, la massa corporea dei pesci potrebbe ridursi fino al 30% a causa del surriscaldamento delle acque. Per mantenere il metabolismo ad un livello accettabile di efficienza, infatti, tali animali consumano una certa quantità di ossigeno, la cui abbondanza nell'acqua, tuttavia, diminuisce al crescere della temperatura. La selezione naturale potrebbe così favorire la diffusione di individui più piccoli, che hanno bisogno di meno ossigeno per vivere. Queste, ragazzi, erano le curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Dopo la scatenata Dua Lipa con Break My Heart, un po' di romanticismo insieme a Captain and Tennille.

Bad Feeling ed è partita la sigla. Dobbiamo salutarci qua, il nostro tempo è scaduto. Quando le cose sono belle durano lo stesso, ma finiscono prima, perché il tempo passa molto più velocemente quando si sta bene. Luca Vecchietti vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata del Luca Vecchietti Show e mi raccomando, sintonizzate

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

0: mattino si perdono.
1: È mezzogiorno.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
1: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
1: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
8: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
9: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
10: In una delle puntate precedenti abbiamo fatto una capatina
9: a Casoli per la 13ª edizione del Raduno delle 500, il Raduno della Maiella. Ma spostiamoci adesso nella regione adiacente, andiamo in Molise e vediamo che succede.
0: Rosse, gialle, celesti, verdi, blu, anche oggi il corso di Campobasso si è riempito di colori, quelli della mitica Fiat 500, l'auto italiana più amata di sempre, anche all'estero. 160 equipaggi, molti arrivati da fuori regione, tanti dall'Abruzzo, qualcuno anche dalla costiera amalfitana, per il 16° raduno dedicato alla piccola utilitaria. Come di consueto, il giro per le bellezze della regione, su strade, stradine, finestrini abbassati e vento tra i capelli, per concludere la giornata al ristorante per un momento conviviale e poi la premiazione, come vuole la tradizione, quella delle 5500 più giovani, di quella più vecchia, quella più particolare o quella che arriva da più lontano. Un evento festoso e ormai rodato, una piccola grande soddisfazione per chi organizza.
10: La nostra manifestazione, io penso che è quasi l'unica del centro-sud che accetta solo e soltanto Fiat 500, per un semplice motivo, perché come state vedendo sta riempiendo il corso Vittorio Emanuele, il posto più grande che ci abbiamo qua a Campobasso per esporre le nostre 500, e se prendiamo altre macchine in pratica non ci basta lo spazio.
0: E come sempre ad accompagnare le simpatiche vetture nella loro avventura su strada ci sono i motociclisti del Motor Club Yam Bell, capitanati dal presidente Nicola Messere.
11: Noi partecipiamo sempre volentieri a questo raduno mitico, raduno nazionale delle 500, e oramai abbiamo un rapporto molto stretto con questo club delle 500, molto attivo in regione ma anche a livello nazionale. Noi come motoclub Yam Bell, avendo noi una sezione all'interno del nostro club per la guida sicura su strada, da diversi anni facciamo corsi per la sicurezza di guida, per la guida sicura in strada per i motociclisti, e quindi collaboriamo con questo evento oggi ma già da diversi anni per aiutarli nella gestione del loro andare per le strade molisane e portarcelo in maniera sicura, cercando di fare una cosa molto gradita a loro ma anche sicura per la città e per le strade che percorriamo.
9: Dopo Eugenio Finardi, anche un altro cantautore milanese si è preoccupato di fare da colonna sonora a un noto spot della Fiat 500. Questo è il mitico Enrico Ruggeri. Ascoltiamolo insieme.

0: I club della 500 in Italia sono sparsi un po' dappertutto e hanno un forte numero di appassionati che seguono tutte queste manifestazioni itineranti. Ma scopriamo anche i vantaggi che può avere essere socio di un club come il 500 Club Italia.
1: Ciao, sono Francesca dal FIA 500 Club Italia. Questo è dedicato alle opportunità a disposizione dei soci iscritti al nostro club. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'iniziativa Presenta un nuovo socio. Se non avete ancora avuto modo di vederla, vi invitiamo ad andare nella sezione video della nostra pagina Facebook o sul canale FIA 500 Club Italia di YouTube. Oggi parleremo delle convenzioni dedicate ai soci. Le convenzioni associate alla tessera del club sono numerose e sono il frutto di collaborazioni che abbiamo instaurato con primarie aziende che operano su tutto il territorio italiano e che offrono servizi dei più svariati generi a prezzi scontati in esclusiva per voi e per le vostre famiglie. Presentando la tessera del club, presso queste attività il socio è certo di ricevere una condizione di favore e un servizio di qualità. I settori inclusi nella pagina delle convenzioni sono moltissimi. Abbiamo realtà museali, negozi, prestigiose catene di hotel, bed and breakfast, affitto auto, parcheggi, ma anche fornitura di energia elettrica e gas, abbonamenti a riviste di settore automotive e molto altro ancora. Tra le convenzioni più utilizzate dai nostri soci ci teniamo a citare quella con Allianz, che offre ai tesserati lo sconto del 68% sull'assicurazione per la 500 storica e il 72% di sconto per le eventuali 500 aggiuntive. L'attenzione di Allianz per i soci non si limita al cinquino, ma include anche interessanti sconti per gli altri mezzi storici, in possesso di certificato di rilevanza storica, e addirittura per le auto moderne, con uno sconto del 30%. Per vedere nel dettaglio le condizioni di favore offerte dai nostri partner, basta andare sul sito 500clubitalia.it, nella sezione Convenzioni, e cliccare su quelle di vostro interesse. Per accedere alle convenzioni basta essere in regola col tesseramento e seguire le istruzioni che trovate su ogni scheda dell'apposita pagina del sito 500clubitalia.it/convenzioni. Se avete qualsiasi dubbio, contattateci scrivendo a marketing@500clubitalia.it o telefonandoci in segreteria allo 0182 582 282. A presto!
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

CRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

CRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: Sono le 13 e 7 minuti.
7: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: ecco il disincanto.
1: Sono le 14.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Sono le 15
2: e un minuto.
3: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
4: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
1: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. E secondo i dati Istat, il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno, oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
4: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
1: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

ed è proprio in questo momento che si parte con quel programma che si chiama Dance on the Floor, che praticamente ci riporta indietro nel tempo. Quindi una buona giornata a tutti quanti voi da parte di Roberto. Questo sì è proprio quel programma della musica che ci ha fatto e che ci fa tutt'oggi ballare, perché insomma mi capita di fare e di assistere alle cosiddette feste vintage, no? Quelle del passato, e quei ragazzi di ieri si divertono tremendamente a rivivere quelle emozioni di cuore, di testa, di tutto quello che possono, con dei brani che in un modo o nell'altro ricordano la gioventù. E oggi succederà la stessa cosa in Dance on the Floor, quindi brani per ballare degli anni 70, 80 e 90. Tutto questo per 50 minuti, tutto questo su Regional Radio. E come è di consueto, mandiamo anche i saluti al gemellaggio con Meda e Rado Castellana, perché anche con loro ci sintonizziamo in questo momento per far sì che la voce arrivi anche dall'altra parte dello stivale, quindi della parte adriatica. Detto ciò, io direi di cominciare subito, perché il tempo è tiranno, come ben sapete. Ormai chi segue questo programma sa che i 50 minuti veramente sono un battito di ciglia, un battito d'ali, come dire, insomma. Iniziamo con gli anni 80. Senti un po' oggi che cosa ti vado a mettere, che cosa sono andato a pizzicare, che veramente ci ricorda la fanciullezza, la gioventù. Beh, era l'estate del 1985, loro con questo brano fecero veramente uno scalpore esagerato, fatto sta che raggiunse anche dei primi posti delle classifiche, dove rimase per diverse settimane. Il gruppo è un gruppo statunitense che ha iniziato l'attività nel 1982 per poi tirare i remi in barca nel 1990 e quindi cessare quello che era il loro cantare. Mr. Mister, Kiri.

Siamo la puntata odierna di Dance on the Floor, quindi con gli anni 80. E malgrado questo sia stato considerato un album capolavoro di questo gruppo, intitolato Welcome to the Real World, che conteneva anche Broken Wings, se ricordate, dell'epoca, e loro hanno cessato l'attività nel 1990. Che dire, purtroppo queste cose succedono e sono successe e succederanno. Fino all'ultima parola per loro, Mr. Mister e la loro fantastica Kiri, che ci piace ascoltare ancora oggi. Però sapete che in Dance on the Floor si fanno dei salti, quindi dagli Stati Uniti adesso ce ne andiamo in Inghilterra con un altro gruppo che, guardate un po', anche loro non cantano più insieme. Lo so, qui si lasciano, si prendono, si rimettono insieme e poi non si rimettono più insieme, ma chi lo sa. A noi la cosa importante è ascoltare la musica qui in questo programma, quindi che ce ne importa. Style Council, My Ever Changing Moods.

E quando ascolto questi brani penso anche che sia veramente un peccato che alcuni gruppi abbiano cessato l'attività. Però ci godiamo quello che ci hanno lasciato, che dobbiamo fare. The Style Council, My Ever Changing

E come dimenticare questi brani che veramente altro che i tormentoni, cari miei. Era il 1980 per questo progetto tutto italiano, per i Passengers, il titolo The Lion Sleeps Tonight. Regional Radio. Siamo sempre su Regional Radio, questo è Dance on the Floor, la voce che vi sta tenendo compagnia è quella di Roberto. E questo è Dance on the Floor, programma dedicato alla musica del passato, quella per ballare nello specifico, anni 70, 80 e 90. E quindi non ci annoiamo assolutamente. Facciamo un bel balzo negli anni 90, 1995, per questo gruppo che adoro, ovvero sia gli Incognito, I Your Name.

E fortunatamente loro invece ancora resistono, ovvero sia gli Incognito, non si sono sciolti, perché qua chi più e chi meno, insomma, fanno quella fine. Anche questi in sottofondo, eh. Allora, il brano di prima era del 1995, I Your Name, e come dicevo appunto ci stanno sfornando ancora delle cose in maniera attuale, molto gradevoli, piacevoli, che mi invito ad ascoltare perché sono sempre delle belle performance. Era proprio il 1990 quando loro invece esordivano con il loro album e con questo pezzo, I Don't Know Anybody Else.

italiano dal nome di Black Box, che ha fatto scatenare, ballare e catapultare persone nella pista da ballo per circa 10 anni, fine anni 80, fine anni 90. Si trattava dei Black Box, questa l'indimenticabile I Don't Know Anybody Else, che era poi tra l'altro faceva parte dell'album d'esordio, diciamo, di questo gruppo. Poi vabbè, conoscete la storia, che la cantante che appariva nei video non era quella che poi cantava, perché bla bla bla, vabbè, ce lo siamo già detto e ripetuto. Ma come abbiamo detto, questo è un programma di musica, non di gossip, e quindi non ci interessa quello che è stato, ci piace solo ascoltare la musica. E poi succede che un paio di DJ si mettono insieme e, oltre che DJ, fanno anche i producer, DJ Professor e Francesco Zappalà, e tirano fuori un pezzo che pompa per pompare. Era il 1991 e anche questo faceva ballare assai. We Gotta Do It, per voi, eccolo.

Era il 1991 e l'unione di questi DJ che in un modo o nell'altro hanno fatto naturalmente la storia delle discoteche, ma poi anche dei generi musicali, perché quando ti tirano fuori questi brani naturalmente rimangono ancora più impressi nel mondo musicale. E questa era We Gotta Do It, DJ Professor Francesco Zappalà. Siamo arrivati alla metà di Dance on the Floor e quindi partiamo con la sequenza mixata. Eh sì, l'unica cosa che posso dirvi adesso è che diamo spazio agli anni 70, visto che ancora non li avevo toccati. Naturalmente tre brani e un paio di mixaggi fatti dal sottoscritto, ma ci dice

E questa era la sequenza mixata di oggi, dedicata agli anni 70, con tre classici, un paio anche remixati, quindi con una immagine, un vestitino diverso rispetto a quello solito, a quello normale. Però insomma sapete che mi fa piacere farvi ascoltare anche delle cose, insomma, che non si ascoltano spesso e che comunque possono in qualche modo risultare gradevoli. Allora, vediamo un po' chi si è esibito. Allora, il primo brano anche remixato, come diciamo prima, era Ain't No Stopping Us Now, e per quanto riguardava McFadden e Whited. Di mezzo invece avevamo la versione proprio originale, netta netta, para para, del 1978 per Gloria Gaynor, I Will Survive. E ancora in sottofondo invece è l'indimenticabile ballo di gruppo YMCA, che ormai è diventato iconico per qualsiasi festa si faccia, perché le braccia al cielo, i vari gesti, i vari movimenti che consacrano questo brano vengono sempre comunque fatti. E loro, gli indimenticabili Village People. Approfitto su queste note anche per ricordarvi come ascoltarci, perché ancora non l'avevo fatto, anche se pian pianino andiamo verso il desio, ma comunque conviene farlo. Allora, ci sono le onde medie, se siete raggiunti dal segnale radiofonico, quindi le varie frequenze le trovate anche sul nostro sito internet www.regionalradio.eu, dove tra l'altro potete fare invece lo streaming, come dico spesso, un sistema più moderno, più da giovani, che praticamente vi consente di ascoltare ciò che sta andando in onda, ma vi consente anche nella sezione dei podcast di potervi ascoltare quello che vi pare a voi, quando vi pare a voi, dei programmi che magari avete perso strada facendo. Poi c'è l'applicazione di Android, potete farlo tramite il Play Store gratuitamente, quindi scaricate anche quella. Di quello che abbiamo, come dico sempre, non ci manca veramente nulla. Ritorniamo negli anni 80 e lo facciamo anche con un gruppo molto interessante, anche loro pieno di chicche musicali, ovvero sia U Lewis and the News. In questi anni 80 loro ci deliziavano con questo brano che oggi è in Dance on the Floor, Stuck With You.

molte canzoni piacevoli, loro anche ben dotati a livello vocale, insomma, con questi gorgheggi, queste doppie voci, insomma, i brani più o meno gradevoli di questo gruppo, You Lose and the News. In questo caso erano gli anni 80 per questa indimenticabile Stuck With You. Pian pianino andiamo verso la fine del programma, forse riusciamo a sentircene ancora un paio. E come dico spesso, insomma, la musica c'è, diciamo, di serie A, di serie B. Questa era un po' una canzoncina, ma in qualche modo portava questo personaggio a farcelo conoscere. Miguel Bosé. Stupid.

E praticamente si fece conoscere proprio con questo Super Superman del 1979. L'assonanza del cognome naturalmente lo collega alla mamma attrice italiana Lucia Bosè. E voilà, ce l'abbiamo fatta fare fino alla fine. Naturalmente si trattava di Miguel Bosè, che quest'anno tra le altre cose ha compiuto i suoi 70 anni. Non è più un pupetto, come dire, ma comunque continua la sua attività di cantante. Lui è anche ballerino, attore, eccetera eccetera. Andiamo con l'ultimo brano per oggi e quindi rimaniamo negli anni 70 per chiudere questo Dance on the Floor.

0: E con l'ultimo brano, veramente un capitombolo all'indietro importantissimo, 1970, quindi siamo andati proprio indietro che di più non si poteva, con questo personaggio, con questo artista che oltre che essere un cantante è anche un chitarrista, un produttore discografico proveniente dagli Stati Uniti, tra l'altro è stato, diciamo, abbastanza influente in quello che è il mondo del soul e della musica afroamericana. E stiamo parlando di questo Curtis Mayfield e quest'altro pezzo, diciamo, abbastanza riconoscibile perché l'abbiamo già sentito altre volte, dal titolo di Move On Up. Abbiamo finito con un bel pezzo frenetico, brillante e pimpante, ma ci dobbiamo proprio salutare perché è arrivato il momento. Come sempre ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto e come sempre vi rinnovo l'appuntamento alla prossima programmazione, naturalmente chiedendovi anche di ascoltare i programmi che seguiranno, perché insomma saranno comunque interessanti e vi terranno buona compagnia nelle prossime ore. Mando anche sul finale il saluto ai radioascoltatori di Media Radio Castellana, perché insomma lo facciamo in apertura e in chiusura, ma è giusto visto che continua il gemellaggio che anche sull'Adriatico si ascolta Dance on the Floor. E detto questo non mi rimane altro che allargare le braccia come al solito. Grande abbraccio virtuale a tutti e alla prossima programmazione. Ciao a tutti da Roberto.
1: Regional Radio. Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Per un mezzo in panne sulla 1 Milano-Bologna, 5 km di coda da Fidenza a Fiorenzuola per chi viaggia in direzione di Milano. Al momento i tempi di percorrenza aumentano di circa 30 minuti. Traffico sostenuto sull'auto Brennero, 2 km di incolonnamenti tra l'uscita di Carpi e il bivio per immettersi sull'auto Sole. Anche sulla A14 Adriatica il traffico è intenso, causa incolonamenti a tratti tra Bologna e San Lazzaro e il bivio per l'auto Sole in quest'ultima direzione. Sulla E45 Orte Ravenna per lavori si transita sul ridotto della sede stradale con rallentamenti e code a tratti tra Quarto e Verghereto nelle due direzioni. Infine una nota riguardo al trasporto ferroviario, sciopero nazionale in corso fino alle 21 di questa sera. Possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity e alta velocità. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste fasce di garanzia dalle 18 alle 21. È tutto per questo appuntamento, da Gaia del Monaco grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train come sempre settimanalmente per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos, Just Tribute to Manos Hasidakis, da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe dal vivo. Che?

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: MRC Media Radio Castellana, insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338-7014-127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
8: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
9: Magic, the power of new generation of house music.
10: Bentornati nella mia House Nation playlist numero 134, questa è MRC Media Radio Castellana. Vi stiamo raccontando questo ennesimo episodio di Magic the Power, New Generation of House Music. Questa riparte da Soul Ties, è un singolo che si intitola You Belong to Me.
9: Magic, Voice and Mix by Giuliano Ribonati.

grande Paolo Bardelli e DJ Tony Montana, I Am Somebody. La chiusura la facciamo con un altro personaggio italiano, Maurizio Basilotta e i suoi Disco Dreams.

0: Maurizio Basilotta, Disco Dreams, a chiudere questa playlist di Magic, al numero 134 qui su MRC Media Radio Castellana. Grazie per essere stati con me come sempre qua all'interno della mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Abbiamo il ticchettio della pioggia che batte sui vetri del nostro studio per raccontarvi la playlist numero 132 qua su MRC Media Radio Castellana, in onde medie app New Technology da Plus, naturalmente, per raggiungervi un po' in tutto o quasi il centro Italia. Oggi iniziamo con quello che io ho definito un genio. Mi piace moltissimo il suo modo di fare musica. Si chiama Save Robots. Ci sono molte cose che hanno girato nei dischi di Earth, Wind and Fire, di Kool & The Gang, del funk in generale. Save Robots è il nuovo singolo Sweet Dreams.

Save the Robots nella playlist 132 di Magic Sweet Dreams e poi DJ Big One Emotion. Questo è un altro personaggio che seguo con molta attenzione, si chiama Risk Assessment, il nuovo singolo Loving You.

personaggio particolare Risk Assessment dice but don't forget my main name is Disco, quindi non dimenticare che il mio nome principale è Disco, Disco Music. Pure nei suoi dischi tante cose diverse, tutte molto belle, come Te Quiero, Loving You, Risk Assessment.

0: Cosa senti?
1: Te e dal microfonino.
0: Mi senti a me?
1: Sì.
0: Benvenuti a MRC, prove tecniche di trasmissione. Allora non funziona, aspetta.
1: Perfetto, no, funziona adesso, aspetta.
0: Seguente, vero?
1: Sì.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

dopo questa canzone che si chiama Death and Spencer Tonight, cantata da Giorgio e i suoi bagagli, vi faremo ascoltare una canzone che ci ha portato fortuna in America. La canzone si chiama questa sera, anzi no, la canzone si chiama Hai una faccia nera nera.

deserto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Sai che ti perdonerò.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sull'autosole code per un veicolo in panne tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 proseguendo verso Roma abbiamo code tra Valdarno e Arezzo, anche qui per un veicolo in panne. Passiamo alla 13 Bologna-Padova, dove abbiamo un incidente con incolonnamenti tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e Padova zona industriale in direzione di Bologna. Incidente anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Per il trasporto pubblico per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera, uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza, sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

0: Sono le 19:04.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

fervono le feste qui a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. È in corso il settembre castellano, partito il 24 agosto e si protrarrà fino al 27 settembre. Personalmente sono Sergio La Croce, sono l'unico foresto qui a Castello, fra la gente che si assiepa lungo le strade mangiando arrosticini e bevendo vino e birra. È una festa molto popolare, molto sentita. Questa sera, 8 settembre 2026, va in scena la festa del borgo, con in particolare Rock in Borgo, un programma di musica live con quattro band che si alterneranno alla guida della trasmissione in diretta dal palco, proprio dove si terrà la session. Abbiamo Natasha Ketchup che guiderà e presenterà la serata, avremo poi l'asta del mago Antonio Casanova, la big band dei ragazzi, il gruppo Fare Schifo, insomma molta carne al fuoco. Personalmente qua fuori è pieno di arrosticini, si sta veramente molto bene ed è una cosa incredibile. Siamo pronti per partire e stiamo aspettando veramente che le band iniziano a salire sul palco per darvi un sentore di quello che sarà la serata magica. C'è parecchia gente, continua ad affluire, l'effluvio nella via di arrosticini, carne alla brace, è molto molto invitante, piadine, salsicce, formaggi, c'è di tutto, è una festa veramente dionisiaca, all'insegna della goduria, e quindi mi auguro che siate tutti disponibili per due passi lungo la via, fuori e dentro il borgo, lungo tutta via Cavour fino al Cassero e nel transetto più in fondo dove c'è proprio il palco dove si terrà proprio la session live dei gruppi che vi ho anticipato prima. È una serata magica, in questo momento il cocchiere Bruno Lavoce, che insieme a me tiene a bada quello che è l'avvenimento, noi commenteremo la serata da studio e cercheremo di avere delle voci dei protagonisti che si alterneranno o prima o dopo sul palco a seconda della disponibilità, in modo da dare un carattere più completo a tutta la manifestazione, che poi chiaramente sarà rimandata in podcast su quelle che sono le nostre piattaforme. Mi auguro che sia molto piacevole per voi e quindi andiamo con la diretta, con calma. Ci sono appunto dei settaggi in questo momento, anche lungo la via abbiamo un banchetto di un DJ proprio davanti a noi, cerchiamo di non pestarci i piedi. Se sentite dei rumori, delle infiltrazioni dall'esterno, ecco, non abbiate timore perché è tutto sotto controllo. Siamo in diretta e siamo pronti per fare una bella serata insieme a voi. Rimanete collegati se non potete essere presenti, speriamo solo che vi arrivi tutta l'energia della piazza e della manifestazione, che è veramente molto molto molto ricca. Una serata magica in questo inizio di settembre, il tempo è valido, c'è proprio voglia di stare insieme e divertirsi, si spera veramente di fare un bel progetto tutti insieme. Ci auguriamo di essere veramente in tanti questa sera, all'insegna della compagnia, della bella musica e della gioia di vivere, di scacciare quelli che sono i pensieri negativi. Godere, godere, godere.

0: entriamo un attimo per farci sentire, perché stiamo settando tutta l'apparecchiatura in modo da trasmettere un segnale accettabile, perché ci sono parecchie interferenze, parecchie intrusioni, ma speriamo che appunto il segnale vi arrivi forte e chiaro e che tutto possa essere gradevole all'ascolto. I tecnici si stanno adoperando in maniera fantasmagorica, sono stesi esattamente sotto il banco per fare le connessioni settaggi del caso, per avere veramente una performance di tutto rispetto. Torniamo un attimo in musica e vediamo come funziona.
1: Buonasera, stasera siamo a Castel San Pietro Terme, io sono contentissima perché questo è il mio paese, quindi insomma questa settimana ho girato Rimini, Ferrara, sono stato ovunque, ma stasera sono a Castello, mi verrebbe da cantare il mio paese, però non la canto per il bene di tutti, ma sono molto contenta di essere qua perché è la prima volta forse che presento un evento a Castello. Quindi insomma, poi è Rock in Borgo 2026, ci divertiremo un sacco. Sapete che questa è una festa che da sempre, la festa del Borgo, è la festa forse più bella del settembre castellano, perché è creata dai ragazzi del paese, insomma è una festa molto giovane dove ci si diverte fino a tarda notte da sempre, e poi negli ultimi anni c'è anche Rock in Borgo che porta tanta bella musica. Intanto inizio con ringraziare alcuni degli sponsor che ci permettono di essere qua stasera, ricordiamolo perché sono importantissimi. Quando ci sono quando c'è questo tipo di manifestazione, a renderla viva e possibile sono proprio gli sponsor, e sono quasi sempre rappresentati dai commercianti del paese. Quindi è una cosa bellissima e ringraziamo tutti gli sponsor che hanno partecipato. Intanto ne faccio una prima carrellata per non annoiarvi, poi tanto li ringrazierò nell'arco della serata un sacco di volte. Quindi ringraziamo Generali, l'Agenzia Generali di Castel, Assicurazioni Generali di Castel San Pietro Terme, che offre consulenze e soluzioni assicurative dedicate a persone, famiglie, professionisti e attività, con l'obiettivo di accompagnare ogni cliente nella scelta delle protezioni più adatte alle proprie esigenze. A rappresentare l'agenzia questa sera sono Stefano Monducci, Andrea Marini e Maria Carlotta Novellino, ai quali va il nostro ringraziamento. Grazie veramente di cuore. Poi abbiamo Preziose Follie. Dal 1992 Preziose Follie porta nel centro di Castel San Pietro Terme il fascino della gioielleria, dell'orologeria. Gioielli, orologi, idee regalo, inclusioni e servizi di riparazioni fanno di questa attività una presenza apprezzata da chi cerca qualcosa di speciale. Un grazie particolare a Preziose Follie per il loro contributo. Il mercatone German Box, che fin dalla prima edizione sostiene Rock in Borgo. Da oltre 40 anni il mercatone German Box accompagna le famiglie emiliano-romagnole nel mondo dell'arredamento della casa. Lo conosciamo tutti, hanno fatto un sacco di pubblicità da sempre e quindi insomma è un punto di riferimento per tutti noi. Poggio Gomme, sono i miei colleghi perché faccio la gommista anch'io nella vita. Sono circa 70 anni che Poggio Gomme si prende cura delle auto e delle moto attraverso tre generazioni della stessa famiglia, e quindi anche Poggio Gomme con pneumatici, meccanica, manutenzione, diagnosi e assistenza offre un servizio completo per chi vuole viaggiare sempre in sicurezza. È fondamentale, ragazzi, i pneumatici sono il contatto tra la vostra auto e il cemento, e quindi è la cosa più importante da controllare per la vostra sicurezza sempre. Poi ringraziamo Euroblindo, con sede a Castel San Pietro Terme, è specializzata nel mondo dei serramenti e delle soluzioni per la casa. Finestre, porte, porte blindate, pergole e sistemi per l'outdoor. Un'offerta ampia, accompagnata dalla progettazione e dalla posa. Un grazie di cuore va anche a Euroblindo. Bugani Impianti, che opera nel settore degli impianti elettrici e delle soluzioni tecnologiche per abitazioni e attività, dagli impianti elettrici alle soluzioni per l'efficienza energetica e al fotovoltaico. Unisce esperienza e attenzione alle nuove tecnologie. Un ringraziamento va anche a Bugani Impianti. Intanto vi ricordo che siamo in onda anche su MRC Radio, quindi un saluto a tutti quelli che ci ascoltano da casa. Se siete qua a Castel San Pietro, a Bologna, nei dintorni, scendete da casa e venite a trovarci, perché vi aspettiamo qua nel bellissimo borgo di Castel San Pietro Terme. Se non ci siete mai stati, approfittatene stasera che c'è anche questa bellissima festa. Tra gli altri sponsor ringraziamo caldamente chi ci sostiene dall'inizio di Rockimborgo, che è Erbe di Gaia, un negozio meraviglioso, un'erboristeria fantastica. Io ci andavo ai tempi che era la Durca, adesso è Erbe di Gaia, è sempre un'attività a gestione familiare che fa, è un piccolo gioiello nel centro di Castel San Pietro, quindi invito tutti, i castellani lo conoscono, però se c'è qualcuno che viene da fuori, che magari domani si ferma qua a Castello e fa una passeggiata, a visitare Erbe di Gaia. Io saluto anche Emanuele e Beatrice, che sono le ragazze che presentavano le edizioni scorse. Quest'anno le ho spodestate, ma non per mia volontà, perché loro erano impegnate e quindi insomma ho preso io il palco quest'anno. Volevo fare un po' la prima donna qua al mio bellissimo paese che è Castel San Pietro Terme, e quest'anno va così insomma. Ringraziamo ancora Lannutti, da oltre 50 anni Carrozzeria Lannutti, che è un mito qua a Castel San Pietro. Si occupa della cura dell'automobile a Castel San Pietro Terme. Carrozzeria, verniciatura e riparazione dei danni da grandine, pneumatici e meccanica. Tante competenze riunite in un unico servizio. Ringraziamo anche l'Officina Lannutti. Poi abbiamo le piscine Castiglione. Quando si parla di piscine wellness, piscine Castiglione rappresenta un'eccellenza riconosciuta nel settore. Progettazione, tecnologia e ricerca si incontrano per creare piscine e spazi dedicati a relax, allo sport e al benessere. Ringraziamo ancora MRC Radio, che è il nostro sponsor oggi, perché ci trasmette in tutto il mondo, quindi chiunque può ascoltare Rockimborgo questa sera da qualsiasi parte del mondo grazie ad MRC Radio. Allora, gli altri sponsor li ringraziamo dopo, perché sennò diventa tutto un sermone che non passa più. Andiamo avanti, dopo ci sarà, allora vi anticipo un po' come sarà strutturata la serata. Ora suoneranno le quattro band che partecipano quest'anno, sono tutti bravissimi e fortissimi. Io non ho preso la cartellina, come vedete, tutto elettronico, ecco il tabellone che ha cambiato immagine, e vi divertirete un sacco, quindi ascolteremo loro cantare. Poi qua sul palco con me salirà il mago Antonio Casanova, che conosciamo tutti, perché insomma è venuto alla ribalta grazie a Striscia la Notizia, ma lui porta in giro anche uno spettacolo meraviglioso. Guardavo di recente che fa una cosa bellissima sulle musiche di Chopin, comunque magari dopo ce lo racconta lui. Quindi si esibirà il mago Casanova, e insieme al mago Casanova faremo un'asta, dove dopo ringrazieremo anche tutte le attività che hanno messo a disposizione diversi oggetti, diversi regali per questa asta. E quindi questa asta aiuterà a sostenere il progetto di Rockimborgo. Ma troverete qua davanti al palco lo stand degli scout. Questo è importantissimo, perché qualsiasi cosa andrete ad acquistare allo stand, da mangiare, da bere eccetera, verrà devoluto alla costruzione della nuova sede scout. Mi dica, è arrivata la velina, Castello passava lui. Va bene, ci sono gli altri, no? Vabbè, io intanto andrei a presentarvi la prima band, perché è già pronta. Uno dei componenti era con me a Ferrara sabato per le finali di Una Voce per l'Europa, quindi insomma i musicisti alla fine, quelli talentuosi li ritrovo periodicamente. Io ogni tanto saluto, perché qua conosco un po' tutti quanti, Periodicamente li ritrovo sui grandi palchi, perché insomma sono realmente talentuosi, e quindi anche questo Rockimborgo è un grande palco che dà l'opportunità alle band locali e non di emergere, di farsi vedere, di suonare dal vivo. Questa è una cosa che io ripeto sempre, perché negli ultimi anni è diventato, diciamo, un mantra farsi vedere sui social, e quindi molti pensano di essere dei grandi musicisti, ma magari alcuni lo sono perché hanno tanti follower sui vari social, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube eccetera. In realtà la vera prova del 9 è quando si suona davanti a voi, quando c'è un pubblico vero davanti e non ti devi fare prendere dall'emozione, devi arrivare alle persone che ti stanno guardando. E quindi iniziamo con la prima band. Loro arrivano da Bassano del Grappa. Da Bassano arriva Matteo Demians Manea, cantautore rock con una lunga esperienza nel mondo della musica, iniziata come batterista turnista e proseguita poi attraverso la scrittura e la sua attività da cantautore. Nel 2008 ha pubblicato 3 album ed è attualmente al lavoro sul 4. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Red Phonic e Holly Riva degli Shandon, condividendo inoltre il palco con nomi come Laura, Omer Pedrini, Alteria, Pino Scotto, Banda Bardò, Cisco e Max Zanotti. Sono tutti grandissimi nomi della musica, grandissimi. Recentemente è stato ospite di Canale Italia, esibendosi in diretta nazionale con i suoi brani, e ha partecipato anche a un live in streaming su Rocker TV. una proposta cantautorale rock costruita su esperienza, scrittura e tanta strada fatta dal vivo. Loro sono i Damians. Applausi, applausi anche se siete là che mangiate gli arrosticini.
2: Grazie. Iniziamo subito. Ringrazio gli organizzatori che ci hanno chiamato a suonare qua per voi. Se voleste fare un passo o due in avanti, sono certo che non vi spaventate, non faremo del male, anzi faremo un po' di rock and roll con la mia super band e andiamo col primo brano che si chiama Manicomio.

0: Allora, sono qui con chi sei che non mi ricordo più?
1: Ah, sono sempre quella là. Natasha.
0: Natasha Ketchup, grande. Allora, è partito Rock in Borgo.
1: È partito alla grande, qui c'è un sacco di gente, c'è un sacco di divertimento, un sacco di profumo di arrosticini. E siamo partiti alla grande con Rock in Borgo e i Damians che stanno suonando.
0: Ci abbiamo messo un po' di tempo per metterci, insomma, in squadra con il service.
1: Beh, si sta facendo un gran lavoro, magari chi non fa questo non lo sa, però insomma Bruno ha dovuto portare là tutto l'impianto, cercare di collegarlo alla meglio alla radio e far sì che arrivi Rock in Borgo in tutto il mondo.
0: In tutto il mondo, all over the world.
1: E se siete in una parte di mondo qua vicino, spegnete la radio e venite giù. Però.
0: Esatto. Venite qui davanti alla radio, no, perché comunque abbiamo una succursale del Cocorico degli anni 90.
1: Radio c'è il corpo.
0: Dai, su.
1: Sulle mani.
0: Allora, com'è andata? Già il mango è arrivato. Beh, è riuscito a dare.
1: Il mango è arrivato.
0: Gli autografi?
1: Ha fatto le foto, gli autografi. E, cioè, a me non mi cagava nessuno, cagavano solo il mago.
0: Chi è che sta cantando qua sotto? Che mi sono
1: perso. Damians. Damians.
0: Okay. Damians?
1: Sì, è un gruppo di Bassano del Grappa, sono veneti, ciò.
0: E che genere fanno?
1: Veneto, molto genere? Rock, molto rock.
0: Che me lo diceva la.
1: Loro fanno un genere molto rock e hanno iniziato molto presto perché il loro. Il loro frontman è dal 2008 che pubblica album, quindi non è poco. E fanno.
0: Perché legge, fai quella che sa.
1: Adesso ho letto, ma fino adesso non avevo letto niente.
0: Vabbè.
1: E ha suonato con Pino Scotto, con Cisco, con Max Zanotti, il grande Max Zanotti, con Omar Pedrini, con Laura, insomma sono bravi bravi,
0: ma hanno finito, non è che devi andare a presentare,
1: non credo, dovrebbero suonare per mezz'ora se hanno finito, okay. E qualcuno vada sul palco a dire qualcosa,
0: no, molto ragazzi. bene, quindi entrano le birre perché sai è arrivato Sergio. Allora,
1: è arrivato Sergio a dare supporto a Bruno.
0: Volevo chiedere sotto. Aspetta, sono ripartiti, aspetta, fammi sentire.
2: Gabriele alla batteria.
0: Ok, no, perché non sento, sento il cocorico fuori, non sento
1: sta suonando.
0: Ok, allora, a che ora ci sarà l'asta, visto che tu hai...
1: Allora, diciamo approssimativamente, però ragazzi sapete che come ogni buona scaletta che si rispetti, non saremo in orario, intorno alle 21.45.
0: Ah, molto bene, vabbè,
1: sì.
0: Noi...
1: Quando le quattro band finiranno di suonare, ci sarà l'asta.
0: Mi raccomando, come hai già fatto, ma sei una professionista, l'ho dovuto dire una volta sola, di solito invece
1: che cosa?
0: Di dire MRC.
1: Ma siete, certo, l'ho detto, ho salutato tutti gli ascoltatori di MRC, ma lo ridirò quando torno su, vi risaluto tutti.
0: Vabbè.
1: Però se siete qua vicino vi vorrei salutare da vicino al palco.
0: Esatto, per cui spegnete la radio e venite qui,
1: esatto,
0: in città, lo
1: se
0: dico
1: siete
0: contro i nostri interessi.
1: Da là, vi voglio bene lo stesso, però dai.
0: Esatto, però
1: MRC Radio.
0: Dopo fatta questa follia, tutto il resto dell'anno tenete la radio accesa.
1: Esattamente,
0: su MRC.
1: Cioè già stanotte quando tornate a casa la riaccendete e a oltranza.
0: Sergio, il piacione, vuoi dire qualcosa?
3: Volevo un'informazione tecnica.
1: Sì.
0: Ma Cocorico!
3: Super mega jazz band che suona dei ragazzi Amos, quelli gli autoctoni.
1: Allora, i ragazzi suoneranno, The Incredible Bug Band suoneranno per terzi, quindi secondo me tra un'oretta circa.
3: Ok, no, che così
1: approssimativamente.
3: Perché l'altra sera ho ascoltato il programma e ho sentito
1: l'anteprima.
3: L'anteprima è una
1: ma
3: cosa.
1: Ma oggi è martedì, io lo so già a memoria.
3: Una cosa bestiale.
0: Comunque volevo ringraziare la Proloco che ci ha messo davanti il Cocorico, che insomma è comodo per fare le dirette.
1: Allora vi spiego, perché voi siete lì e non siete qui e non potete capire. Allora io sento in cuffia.
0: Ma lo sentono anche loro,
1: sì,
0: fidati.
1: Sì. Si sente, dici?
0: Comunque
1: quello che sentite in sottofondo è una versione borghese del Cocorico.
0: Vabbè, comunque ditecelo al 348 760 7907, se
1: fatecelo
0: sentite tutti
1: sapere,
0: e due
1: fatecelo
0: i suoni.
1: Sapere. Se sentite anche l'odore degli arrosticini, diteci.
0: C'è una nebbia, sembra di essere in Giamaica.
1: Io torno sul palco, ragazzi. Ciao.
0: Ciao, grazie.
3: Grazie di essere venuta.
0: Grazie, Natasha, grazie. A dopo. Mi raccomando. Grande, così, esci così. Benissimo, allora lasciamo spazio, caro Sergio, a. Senti che ha aperto la porta, madonna. Lasciamo spazio al palco, poi interverremo quando potremo. Adesso intanto birra per tutti. Rock in Borgo, live.

cambiamo leggermente registro. Andiamo su una cosa un po' più scaggiante. Fuori di me.

Wow. Grazie. Allora, ci siamo col prossimo. Si chiama Oltre Controvento.

prossimo brano è un pezzo che il mio bassista reputa il migliore che ho scritto, e questa si chiama Sirena, l'ho trovata sul terzo disco.

Yes. Grazie. Rinnovo l'invito, se volete venire un po' più avanti, ci si diverte di più, tutti insieme. Il prossimo brano invece è il primo che ho scritto. Come dico sempre, ogni cappellaio ha la propria Alice. E la mia Alice si chiama Laura con l'apostrofo.

Ok, ci siamo. L'ultimo pezzo si chiama Il cappellaio matto. Quando volete.

e indosso sempre i miei cappelli, bevo il tè con Alice e dico la osservo da dietro l'orlo del mio cappello e vedo sempre quelle frie a lei, sta sognando, ma in realtà quel matto

0: Bene, allora si alterneranno ora le band, dovrebbe essere il momento della Incredible Mystic Fantastic Hypersonic Band qui di Castel San Pietro. Dovrebbe essere il terzo gruppo che suona. Prendiamo un attimo la linea perché c'è giustamente il momento dello stacco tra un passaggio e l'altro. Abbiamo visto salire l'energia, credo che ora dovremmo veramente vivere momenti di grande entusiasmo, in quanto mi risultava che c'era sì della partecipazione, ma nello spiazzo davanti al palco ancora non si era formato quel delirio collettivo. Ora credo che i ragazzi qui, la band autoctona di Castel San Pietro Terme, capitanata da Dave the Brave, Amos e tutti quanti i ragazzi, doppio batterista, coriste, una cosa eccezionale, dovrebbero scaldare veramente l'ambiente. Hanno fatto una chicca per questa serata, perché questa sera esce un loro inedito che presenteranno questa sera. Non vi spoilerò ancora il titolo, ma dalla mezzanotte di oggi sarà su tutte le possibili piattaforme della serata. Oh, incredibile, incredibile, vieni, vieni, incredibile, microfonati, è arrivato incredibilmente un grandissimo amico, nonché costola fondamentale di MRC Radio, Alessandro Boriani, Dottor Cinema. Allora, sì, sì, sei già aperto. Aspetta che ti apro. Aspetta che ti trovo.
1: Sono qua.
0: Ok.
1: Buonasera, buonasera.
0: È un gran piacere.
1: Altrettanto.
0: Come ti sembra la rumba fuori?
1: Non lo so, sono appena arrivato.
0: Io sono un po' sciroccato.
1: Ne ho già anche abbastanza, infatti vado a salutare i Regaz giù al Borgo, al Rocking Borgo, e poi
0: adesso suonano loro, i ragazzi entrano in scena, quindi non ti voglio rubare.
1: No, no, no, ma non
0: facciamo un po' di servizio, visto che c'è il momento di cambio. Alessandro, quando è che riprendi te?
1: Allora, io riparto giovedì, perché abbiamo con il mitico JP, il Air Director, abbiamo cambiato un po' il
0: format.
1: Un po' il format e un po' anche il palinsesto.
0: Quindi vai di giovedì adesso?
1: Andiamo di lunedì e di giovedì sempre. Il lunedì sempre con un film o una serie, insomma, il classico cinema prêt-à-porter. Mentre il giovedì, vedo adesso, poi avviseremo sui social l'orario giusto. E vado con la presentazione dei film del weekend. Quindi dei film che la gente, insomma, il pubblico può andare a vedere durante il weekend, quindi sarà proprio una trasmissione di super servizio.
0: Ok, ma pensavo che ti fossi inventato anche qualcosa collegato al Festival del Cinema che c'è adesso a Venezia.
1: No, magari fossi là. Perché
0: la radio ancora non investe su ciò.
1: Ma dovrebbe investire, infatti adesso parlerò sempre con JP.
0: Bisogna, perché noi facciamo una radio che diffonde cultura.
1: Quindi bisogna obbligatoriamente andare. Sarei andato volentieri, perché l'altro giorno hanno presentato il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger, che ovviamente sono uno dei miei gruppi di elezione, per cui sarei andato volentierissimo, ma purtroppo non mi hanno mandato.
0: Vabbè, mai dire mai. Ascolta una cosa, non ti rubo tanto tempo, quindi il prossimo giovedì
1: non questo che arriva, quello dopo, saltiamo lunedì perché non faccio in tempo, ma giovedì usciamo con la prima puntata della quarta stagione di Cinema Prêt-à-porter.
0: E la fascia oraria rimane sempre?
1: Ore 12. Adesso stiamo cercando di anticipare un po' alle 12, spostando qualcosa, insomma, vediamo un po' se la scacchiera ce lo permette.
0: Scalzeremo via Liscio sul sito.
1: Esatto, infatti JP mi ha detto: ma sposterò Liscio, va bene. Dico: dai JP, allora lasciamo il Liscio. Fa: no, possiamo.
0: Liscio è sempre un evergreen, lo puoi mettere a quello.
1: Lo puoi mettere anche a luna.
0: Sì, non è che la gente si forma lì.
1: Esatto.
0: Non ti rubo altro tempo, Alessandro, è stato un grande piacere.
1: Grazie al teatrano.
0: Buon inizio di stagione, io comincerò i primi di ottobre.
1: Quindi comincio prima io.
0: Cominci prima te, ma ci mettiamo in bolla e vedrai che.
1: Sì, assolutamente.
0: Che se capiti di passare e vedermi, vieni dentro, che è sempre un gran piacere.
1: Volentieri.
0: Un grande saluto al Dottor Cinema.
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao Alessandro,
1: e
0: buon divertimento.
1: Ciao, ciao.
0: Arrivederci.
2: Perché in televisione magari uno pensa sempre che c'è il trucco, che c'è l'inganno, ma qua bisogna vedere dal vivo. Arriva, sto girando un attimo il tablet. È elettronico, delle volte la tecnologia si inceppa. No, beh, per adesso direi che ho detto tutto. Quando la prossima band è pronta ve la presento. Loro arrivano da un pochino più vicini, nel senso che sono nostri vicini di casa. Siamo confinanti. Siete pronti? Lo so che siete di Imola. lo so che siete di Imola. Allora, appunto, come abbiamo già spoilerato, arrivano da Imola i ragazzi, quindi hanno fatto un breve viaggio per essere qua, ma sono molto conosciuti anche qua a Castel San Pietro. E quindi hanno portato un po' della loro energia qua sul palco di Rock in Borgo, con il loro pop rock. Siete pronti? Venite più avanti, perché ne vale la pena, vi divertirete un sacco, si può anche ballare, che costa uguale, e vi divertite anche di più. Venite qua sotto che siete anche belli, non siete neanche brutti da stare là tutti nascosti così. Perché mi devo mettere io qua a fare la ballerina, come facevo una volta, sai, in piazza con Beppe Maniglia, che c'era la ballerina che ballava. Niente. Sono attratti dagli arrosticini, secondo me. Anzi, ricordo, allora approfitto, il primo stand, quello qua vicino, è quello degli scout. Quindi andate allo stand degli scout, perché tutto quello che verrà raccolto verrà utilizzato per la costruzione della nuova sede scout. E quindi, insomma, è un luogo importantissimo per i castellani. Io mi ricordo quando avevi i bambini piccoli, tutte le feste di compleanno le abbiamo fatte nella sede scout, che ai tempi era lungo il parco Sillaro. Adesso ne stanno costruendo una tutta bella nuova, diamogli una mano. Viva gli scout! Potete fare l'applauso, eh? Grazie. Dai, ce la facciamo, dai ragazzi, dai, stiamo migliorando. Mamma mia, carichi, eccolo! Ah, guarda, ecco, basta, abbiamo l'applausometro, ma è fantastico! Ti porto con me nei prossimi festival. Vieni su con me nelle prossime occasioni. Vado? Ci siamo ragazzi! 3, 2, 1, gli Psycho Nipples!

0: Ascolti, sono le 20 e 39 minuti.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate! 5, 4, 3, 2, 1.
2: Questo è il Luca Vecchietti Show.
3: Eccoci qua ragazzi, siamo tornati. Luca Vecchietti per 55 minuti di Super Sound. Luca Vecchietti Show. Apriamo il nostro appuntamento con New Radicals, Michel Branch, The Game of Love.

0: Ripetilo perché la folla non ha capito il nostro nome.
1: Psycho Nipples.
0: Un po' di entusiasmo, ragazzi, dai.
1: Entusiasmo, avvicinatevi, adesso inizia il rock and roll.
0: Ora che siamo freschi e non puzziamo, avvicinatevi.
1: Ah, già meglio, già meglio. Se hai un po' di voce ti ringrazio.

0: grazie. Dai, dai, fate due passi più avanti. Dai, dai.
1: Thank you. Dai. Venite qui da noi a ballare e a cantare. Dai. Chi non viene a ballare e a cantare morirà di sete.
0: Bravo.

0: Ci sono gli Zuccheresti.
1: Non lo tocchiamo più.

0: balls of fire.
1: Ci siamo?
2: Fa lo stesso, dai.
1: Borgo, ci siamo? Sì! Dai, dai, altri tre metri.
2: Grazie!
1: Guadagniamo yard un po'.
2: Sacro, nervous!
1: Dai, tre metri. Bravi, bravi, anche voi. Bravi, dai, che ci divertiamo tutti di più se siamo tutti vicini con questo freschino che c'è.
2: Vogliamo stare vicini. Come on. Maestro Pipicella.

0: Cari ascoltatori, state ascoltando Rock in Borgo. Questa è la festa del Borgo e noi siamo MRC, trasmettiamo tutto in diretta sia da qui che da lì, perché da là c'è Rock in Borgo, qui invece c'è una succursale del Cocorico, vero? Che dici, Sergio?
1: Volevo dire che prima ho incrociato Dodo DJ e mi ha dato una chicchina, mi ha detto che questo sabato andrà giù alla Baia degli Angeli, dove ci sarà Baldelli e Rubens, che faranno una serata magica, e quindi per tutti i baiosi, Penelopes e amici della Baia possono...
0: Chi c'è, Baldelli,
1: Ruben.
0: Che baldoria. Vabbè, ma abbiamo anche un ospite che se ne intende di queste cose. Buonasera, Sandrain.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ben ritrovato.
2: Sì, dai, tutto bene, tutto bene.
1: Forma splendida.
2: Formaggino, sì.
0: Formaggino, formaggino. Allora, che ci racconti? Allora, ma ascolta, lo sai che da ottobre comincerà di nuovo Racconta Vinile, ma molto probabilmente...
2: Sì.
0: Do una notizia in anteprima mondiale. Perché stiamo facendo il palinsesto, ci sono dei programmi nuovi, devono entrare delle nuove crew, per cui state sintonizzati, ascoltatori, perché sentirete delle cose in autunno e in inverno veramente speciali. Ma molto probabilmente Racconta Vinile si sposterà al mercoledì, due volte al mese. Cioè,
2: hai
0: due
2: capito.
0: Volte ci sarà un programma e due volte ci sarà un altro. Cosa? Questo è il direttore artistico, che è uno un po' strano. Lo conoscete?
2: Lo conosco?
0: No, mi sa che lo conosco.
1: È un grande direttore.
0: È un poco raccomandabile, poco raccomandabile. Bene, allora, hai qualcosa da dire, Sandrè? Dove sei stato? In Svezia? Dove sei stato?
2: No, in Sardegna. Ho fatto un po' di vacanzina.
0: Lampo Zetrono, Zoe.
2: Ci è andato a Dorgali.
0: Dove sei andato?
2: A Dorgali.
0: Bello, bello, bello. Hai mangiato, hai bevuto, sì. Hai fatto il saluto.
2: La cordula ho mangiato.
0: Buono. Beh, ci hai salutato gli cnusi, perché sono bellissime, sì. I cnusi
1: ma
0: sono speciali.
1: Questa cosa che hai citato, che cos'è? Un piatto a base di carne?
2: Sono le interiore delle pecore avvolte, come, che diventano una corda. E cotte alla brace.
1: Ma sono buone.
0: Sì.
1: Buone. No, cioè, io non
0: sono
1: non
0: particolare.
2: Sono, è una cosa particolare, forte, è un'esperienza.
0: Ho visto un mio amico che mi diceva che è stato in Sardegna e lui è più sardo dei sardi, anche se non è sardo, e niente, c'era il porcetto e lui si è messo a spalmare sul pane il cervello del porcetto. I sardi sono impazziti, ma chi sei? Vieni qua, iniziazione. È diventato puddu
2: col coltello in mano, quello.
0: Pazzesco.
2: Sardo,
0: io non so che cosa si senta sotto, non so che cosa stia facendo Rock in Borgo, tu lo sai?
1: No, in questo momento andiamo meglio noi, perché secondo me non andiamo, prima c'era una band energica, però ogni tanto sì. È giusto anche parlare.
0: No, io ho già fatto 78 km per andare da qua là, da qua là, da sì. Qua là. Dobbiamo comprarci dei walkie talkie, qualcosa per...
2: No, diciamo che facevano, almeno io arrivo da là adesso, facevano una bella roba forte.
0: Aspettate un attimo, facciamo un esperimento adesso.
2: Tradizionale.
0: Spengo tutti i microfoni, così sentiamo che cosa sta succedendo di là. Questo è Rock in Borgo.

0: Comunque non vorrei dirvelo, ma mercoledì prossimo, questo che viene, cioè dopo, no, domani, è domani mercoledì, no? Oggi è martedì, è norma, è così. Ci sarà NRC Crime, attenzione, torniamo io e Andy con una puntata speciale, un po' di recap, avremo il nostro solito avvocato e cominceremo a entrare un po' nel merito perché stanno succedendo delle cose.
1: Voglio chiederti una cosa, ci saranno anche i Ris di Cagliari a proposito di Sardegna che cercheranno di raccogliere delle tracce di interiore?
0: No, però voglio dirvi una cosa in anteprima mondiale perché... Sapete che noi abbiamo un ingarrello, il nostro direttore editoriale, diciamo di testata, è Davide Burchiellaro, che è anche il direttore di Gente Online, e di conseguenza dopo questo esperimento di MRC Crime è molto piaciuto e molto probabilmente, anzi sicuramente, andremo in podcast, cioè metteranno su Gente Online anche il podcast di MRC Crime.
1: Ottimo,
0: per cui
1: bellissimo.
0: Una cosa, non c'ho gli applausi, ma dovrebbe essere una cosa. Bravo scemo, grande. No vabbè, dai, a parte gli scherzi, cominciamo a allargarci, perché comunque avremo degli ospiti di un certo livello in autunno,
1: paura.
0: No, ma poi non so, Andy mi dice sempre, non penso che faremo in tempo perché succederanno delle cose esplosive, soprattutto su Garlasco, che stravolgerà tutto il panorama.
1: Beh,
0: diciamo.
1: Allora tu che dici sempre, lui voleva fare il DPU, ti voglio dire questa, alla Croce and Friends avrò una sera Alberto Stasi.
0: No, stai scherzando? Sarebbe un'esclusiva gigantesca. Vabbè.
2: Satanismo.
0: Vabbè, ma abbiamo chiamato qui il nostro Sandrin perché, allora, ti ho detto, due volte al mese, una volta sarà un ospite, una volta sarà Sandrin, una volta sarà un ospite, una volta saranno i Penelopes, perché comunque ci sono quattro puntate in un mese.
1: Un mese sono quelle.
0: Cioè, noi ne facciamo due, per cui mese, vabbè.
1: Dai.
2: Con tutto il materiale che hai, che ho visto l'altra volta, sono in piccola parte, sì, le cose varie. Ci sarà da divertirsi.
1: E poi continua a raccoglierne, per cui vai, ci divertiamo.
0: Vabbè, allora io lascerei spazio a Rockimborgo perché qui sembra il Cocricò. Ciao Sandrin, grazie di essere venuto qui come al solito. Grazie, figurati, è un piacere. È offerta da è offerta dal Pub McLeod. Ringraziamo il Pub McLeod.
1: Grazie.
0: Va bene, ciao bello. Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Noi ci diamo su, vero? Sì, ok. Questo è Rockimborgo, ascoltatelo perché è in diretta.

0: fosse l'ultimo pezzo. Era l'ultimo pezzo, grazie. Mattia Pini.
1: Vai.
0: Marco Mignogna. Andrea Pipicella.
2: Eddie Monti.
0: Thank you. Seguono i Bulls. Buon proseguimento.
1: Ma che bravi, ragazzi! No, più forte, dai che siete tanti, applauditeli! Vi hanno fatto ballare di brutto! Che bravi! Veramente io ho sempre sentito parlare di voi per Imola in Musica. Però live non sono mai, non mi è mai capitato di ascoltarvi prima di stasera. Veramente bravi, bravissimi!
3: Prendo la linea un attimo dallo studio, ragazzi, Natasha ha ragione da vendere, i ragazzi hanno spaccato, l'asfalto brucia sotto il palco di Rockimborgo. Qui dalle frequenze di MRC stiamo rimandando il segnale per una suonata ad alto tasso di energia. E adesso tra poco la super mega big band di Castello.
1: Che questa festa io la vivo da 28 anni, 30 anni, insomma, la festa del borgo. Tutto il tempo che ho abitato qua a Castello è sempre stata una grande festa. Sapevo che, ma insomma, con gli Psycho Nipples non potevate deludermi, perché sono stati carichi di energia. Adesso noi proseguiamo con la musica, ma ricordatevi che dopo la prossima band, che dopo vi dico chi sono, perché loro giocano in casa, ci sarà il mago Antonio Casanova sul palco a fare un'asta. Partecipate, perché intanto, e in segno di anche ringraziamento ai negozianti, ai commercianti di Castel San Pietro, che hanno messo in palio un sacco di premi bellissimi, un sacco di cose bellissime, e poi anche per sostenere questa festa meravigliosa, in modo che insomma quest'altro anno saremo ancora qui a raccontarla, a cantarla e a ballarla. Intanto vedo che anche lo stand degli scout ha un bel giro di gente, questo mi fa molto piacere perché avete risposto positivamente a questa cosa. Vedo già questi nostri individui che stanno occupando il palco, qualcuno di loro è stato sul palco con me anche a San Siro con Vasco Rossi, perché hanno avuto l'opportunità, la possibilità di ballare e cantare a San Siro prima del concerto di Vasco. E gli altri sono tutti molto belli, ce n'è uno che è proprio bellissimo, che è lui, guardate che bello che è. E adesso insomma vi aiuteranno anche loro, vi faranno ballare, straballare e divertire nei prossimi minuti, fino ad arrivare al Mago Casanova. Quindi chiedo ai bambini di rimanere qua, perché dopo ci sarà Antonio Casanova, e so che lui piace tanto anche ai bambini, insomma, in televisione l'abbiamo visto tante volte fare sparire, ricomparire di tutto e di più, lui veramente è l'erede di Udini, non credo che ne abbia altri paragonabili se non lui. Quando i ragazzi sono pronti li faccio partire. È chiaro che io in questi tempi parlo di niente, perché devo occupare lo spazio è necessario a cambiare la strumentazione e a preparare gli strumenti.
3: Io approfitto un attimo, riprendo la linea perché c'è il segnale un attimo disturbato, perché cambiando la band bisogna rifare il settaggio di tutti i microfoni, giustamente, adesso ce ne stiamo occupando di nuovo perché ognuno suona a modo suo, va tutto ritarato, roba di pochi minuti, ma prendo la linea per dire l'atmosfera si sta facendo veramente molto calda, quindi recatevi sotto il palco di Rockimborgo, perché adesso comincia una scintilla di energia che illuminerà tutta la volta celeste sopra Castel San Pietro Terme, e al termine la magia del mago Casanova con un'astra veramente a scopo veramente molto molto sociale. Date una mano, contribuite numerosi.
1: Voglio vedere tutti ballare perché è necessario. Questa foto non...

0: di questi ragazzi che sapete già chi sono, non ho voluto ancora dire il nome, ma insomma sono anche gli ideatori, non lo sapete, certo che lo sapete, eh? Cioè Rock in Borgo, grazie a loro che è Rock in Borgo, o no? Sì, Amos col suo microfono magenta, accendete il microfono di Amos, tecnici, se ce la fate, quello magenta.
1: Ecco che abbiamo quasi sistemato la nostra questione, i microfoni sono stati settati, la band è salita sul palco proprio in questo momento, Amos, il cantante, credo che darà sfoggio di tutte le sue doti canore regalando momenti di delirio collettivo alla piazza.
0: Dai, grazie, non dai. Sforzatevi, fatelo un po' più forte per favore, non sforzate, non importa, un po' di più, no, ma non è necessario,
2: venite qua
0: tutti
2: vicino, tutti davanti in transenna,
0: dai.
2: Tutti davanti, non fate i timidi, tutti sotto,
0: cioè, per essere tutti in transenna, sotto. diglielo,
2: tutti qui, tutti giù, tutti vicini, vi vogliamo,
0: no,
2: vicini,
0: ma che bello,
2: più vicini, più sotto,
0: ma
2: dai,
0: te che
2: dai.
0: Fai sempre il selfie, no, guarda che bello qua,
2: e fate un applauso a Davide Tognoni,
0: assolutamente un applauso, l'avrei detto dopo,
3: vacanze,
2: che è appena tornato,
3: potevate spegnere il riscaldamento stasera però, eh?
0: Sì, in effetti no. È abbastanza caldo, è caldino,
2: dai,
0: quando
2: dai.
0: Volete vi lancio,
3: hai fatto il check,
0: quando volete vi lancio, non giù dal palco,
3: il microfono qui. Un po' di tutto.
2: Allora, noi siamo la Incredible Borgo Band.
3: Incredible Borgo Band.
2: Davide, spiegaci un attimo perché esiste la Incredible Borgo Band. Perché?
3: È una lunghissima storia che è iniziata lì, di prossimo.
2: Ecco, spiegaci tutto.
3: Nel 1998.
2: Sì.
3: Di fianco allo stand del bar, dei miei amici del Bar Sport. Bar
2: un applauso al Bar Sport!
3: Dove siete, amici miei. E quindi di fianco a questa baracchina abbiamo deciso di fare della musica rock.
2: E poi cosa è successo?
3: Allora c'eravamo io,
2: ma cos'è?
3: Il qui presente Amos,
2: la
3: sorella Lela al basso.
2: Dov'è la Lela al basso?
3: Enrico,
2: vogliamo la Lela, dov'è?
3: Fu una notte devastante, ci hanno anche tirato per aria tutto quello,
2: arrivò
3: che
2: arrivò anche la polizia proprio.
3: No, la polizia quegli anni non
2: ci cagava.
3: E venne l'anno dopo a dire, ma
2: l'hanno
3: voi
2: cagato dopo.
3: Non vi azzardate a rifare.
2: Questo è il motivo
3: genere.
2: Perché poi anche alcuni dei nostri pezzi chiamano in causa
3: la polizia.
2: La polizia.
3: Infatti stasera dobbiamo presentare delle cose, ma con calma. Intanto che ci mettiamo a posto con i suoni.
2: Gabri,

0: vado a cambiarmi.
1: Siete pronti o no? Ma si sente qualcosa o no? Siete carichi o no?
0: Vediamo se si sente fuori, io sento solo dentro.
1: Ragazzi, se non siete carichi Davide non parte.
0: Si è a posto.
1: Ma se non siete carichi Davide non parte.
0: Ci manca ancora qua la... The Voice. La quota rosa di un Incredible Bond Band. Elena, ce l'hai qualcosa?
1: Presenta un po' la band, Davide, presenta la band.
0: Allora, come quest'anno siamo un po' di più, quest'anno siamo in 10 mi sembra, no? Come sempre abbiamo alle batterie i San Franceschi, alla tastiera Bonimba, alla chitarra The Rockstar, Amo, e Mr. Pieroni da Rocky Bordo Live. Amico Lord Black al basso, e qui messo

Poi dicono che non iniziamo forte. Vai subito con la prossima.

0: Vi è piaciuta? E anche questa ce la siamo giocata. Qui abbiamo un pezzo che avrei voluto fare insieme,
1: no?
0: Insieme a Eddie. Bevo un attimo che c'è sto caldo. Vuoi venire su? Vieni su, dai!

qua 2 anni fa che ti è rimesso a suonare la batteria, vero? È un figlio d'arte del nostro batterista Francesco Tebaldi, Bull e Prole e Mando. Allora noi continuiamo con la nostra bellissima scaletta, siamo arrivati un attimo, cioè fatemi un attimo dire due cose, vabbè non mi fanno dire niente. Questo è il nostro inno Rock in Borgo, yeah. Se ne vai? Eccolo qua, dai che balliamo, dai che ci siamo. Sono fra di noi gravi come incubi,

da una notte tragica, quale stelle vuoi, andate su, non c'è libertà che non abbia musica, non c'è rabbia che non esprima.

0: Grazie. Questo era il nostro inno Rocky Borgo, registrata in studio qui di Gabri al Fusine con Marco Negroni. T'ho visto, eh? Da qualche parte l'ho visto.
1: È là dritto,
0: Ti vergogna, paura, però bellissimo pezzo. È su tutti i nostri canali social, su, potete vedere anche il video su YouTube e si ascolta anche su tutti i canali YouTube Music. L'anno scorso la pioggia ci ha fatti i capricci, i dispetti, e quest'anno vogliamo celebrare, e se magari anche due gocce andavano bene anche quest'anno.

0: Mamma mia che caldo. Ci voleva un po' di pioggia però. Allora qui adesso abbiamo da introdurre una cosa che... Finito anche la birra.
1: Ora, quante birre ti fai al giorno?
0: Bevo solo di sera. Solo che non dormo mai. Sempre notte per me. Allora noi abbiamo ogni anno, come abbiamo presentato Rock in Borgo, ogni anno produciamo un singolo così che fa da colonna sonora al nostro borgo. E quest'anno abbiamo questa canzone qua.
2: Dopo la presentiamo anche con un bel video.
0: Devo piangere. No,
2: ma com'è andata l'estate, Dave?
0: Insomma, più o meno, insomma, speso un sacco di soldi.
2: Ma come mai, come mai?
0: Avrei avuto dei problemi, insomma.
2: Ma che tipo di problemi?
0: Tipo che...
2: Tipo?
0: La ragazza mi ha lasciato, è colpa sua.
2: Ah, è sua?
0: Sì, sì.
2: Sicuro?
0: Sono stato anche bocciato e non andrò via.
2: No.
0: Passerò tutto l'autunno qui,
2: qui lì, a Castello?
0: Compresi lunedì, no. Del mercato.

0: Grazie! Questa è la nostra invenzione di martedì, mashup con i mitici Police. Per quello ci abbiamo con la polizia. Avere running, hiding, shooting. Ok, qui dovrei dire una cosa, ma è meglio che non la dico.
1: No, dilla.
0: La voglio dire.
1: Allora, chi è che lo vuole sapere e chi è che non lo vuole sapere? Lo volete sapere sì o no?
0: Alzate le mani chi lo vuole sapere.
1: Sì o no?
0: Vabbè, ci sono le...
1: Ah, lo vogliono sapere.
0: Ma è poi una cazzata. Allora, dovete sapere che oggi 2026, praticamente noi festeggiamo 30 anni che suoniamo assieme. Che avevamo formato una band nel lontano 1996, io sostituivo il mitico Poldo dei Gram Zero, scusate, e sono subentrato a fare un provino con questi bravi ragazzi metallari, ma io sono stato metallaro prima di voi, loro
1: non se l'aspettavano.
0: E quindi andammo in sala prova al Gallo, che purtroppo non c'è più, ci hanno fatto dei bellissimi, bellissimi appartamenti.
1: Bellissimi,
0: senza finestre, perché
1: 8.000
0: euro è il cappotto totale, si chiama.
1: Il cappotto è tanta roba.
0: Il cappotto totale, non c'è dispersione.
1: Abbiamo perso per cappotto.
0: Allora, io se siete d'accordo, io lascio fare a voi, Perché dobbiamo fare questo pezzo che è quello che per primo...
1: Allora, vi piacciono gli Iron Maiden, sì o no?
0: Sì o no? Dobbiamo fare un omaggio! Iron Maiden!
1: Un applauso a te, dai!
0: Sing it!

dai che ce la possiamo fare. Allora, avere due batterie non è facile, però quando si scarica una c'è sempre l'altra ad attaccarvi.

0: Grazie. Volevo anche fare un saluto, un omaggio che forse non abbiamo.
1: Di Castel San Pietro, Davide Tognoni.
0: Sono qua. Per chi non mi conosce, Davide anche qua vicino.
1: Davide Tognoni.
0: E family. No, era un omaggio.
1: Saluta la famiglia.
0: Saluta la famiglia. Saluta ma saluta ma solito.
1: Saluta la famiglia.
0: Siamo in diretta. Scusate le parolacce. Siamo in diretta.
1: Vai
0: su.
1: Via.
0: Andate via.
1: Andate via? Ah, ok.
0: No, questo volevo dire, un omaggio al nostro grande amico scomparso Paul Di'Anno, che ci ha lasciato l'anno scorso. E quindi grazie Paul, dunque tu sia, per averci dato questa cosa. Noi siamo arrivati quasi quasi alla fine e abbiamo preparato questa checchina per voi. Non sentivo l'attacco. Wolves like violence,

Grazie! Bella, eh? Noi con questo vi salutiamo e lasciamo spazio a qui, ci sarà dopo! Abbiamo già suonato una volta. Attacco fra un quarto d'ora, eh?

0: tutto quello che seguirà. Grazie Rock in Borgo. Noi come Incredible Borgo Band ritorneremo presto.
1: Dobbiamo fare una foto con i ragazzi.
0: Allora
1: facciamo una foto, belli sotto con le mani in alto, tutti sotto, giù con le mani tutti dietro lì.
0: Bellissima. Io non mi si vede qua, dove sono? Sono qua dietro.
1: Ci siamo!
0: Yo! Belli carichi, grazie!
1: Rock grazie! Questa era la Incredible Borgo Band!
2: Allora prendiamo un attimo la linea dallo studio perché tra poco dovrebbe andare in scena l'asta patrocinata dagli sponsor che hanno reso possibile questa serata, tutti gli amici del Rock in Borgo, gli sponsor che hanno messo a disposizione degli oggetti che faranno parte di un'asta condotta proprio dal mago Casanova, quindi non perdetevi questo momento perché dovrebbero esserci oggetti veramente interessanti, quindi partecipate, fatevi sotto in quanto è una cosa molto utile per tutti e la solidarietà fa bene, quindi fatevi sentire.
3: Arriva il momento magico. Allora, ci sarà questa asta al quale vi chiedo di partecipare perché comunque è per una giustissima causa e poi insomma ci divertiremo tutti insieme. Ma intanto farei avvicinare i bambini. I bambini dove sono? Mandate avanti i bimbi perché adesso io sto per invitare sul palco con me un personaggio che conosciamo tutti, l'abbiamo visto sulle reti televisive più importanti. È stato un'icona di Striscia la Notizia, è famosissimo in tutto il mondo e quindi adesso vuoi restare su tu? Sì? Sul palco con me?
4: Mi stai davanti stavolta.
3: Sta per arrivare, lo so che lo aspettavate in tanti perché quando sono venuta qua io oggi pomeriggio mi chiedevate tutti a che ora sarebbe arrivato. È arrivato, è questo il momento. Castel San Pietro Terme, questa sera qua con noi Antonio Casanova!

0: Ok, allora ragazzi, prendiamo un attimo la linea di nuovo dallo studio. La serata è ricca di un sacco di piccoli inconvenienti, perché le persone si alternano sul palco, il settaggio va risistemato di volta in volta. In questo momento stiamo mettendo nelle migliori condizioni Antonio Casanova, il famoso mago che condurrà appunto la asta promossa questa sera. Stiamo perfezionando il cambio di palco, quindi prendo la linea io da studio. Comunque, nel globale, abbiamo visto una serata che è partita leggermente in sordina per quanto riguarda l'affluenza del pubblico, poi via via, anche per l'energia che hanno portato le band sul palco, si è creato sempre di più un mix, di una connessione fra le persone che sono andate sempre più vicino, sempre più sotto il palco, a fare parte appunto della festa. C'è dell'energia, c'è una grande energia questa sera, e adesso è il momento clou della serata. Quindi, se avete già gustato gli arrosticini, bevuto birre o mangiato braccioline di castrato, non perdetevi il momento e spostatevi proprio nella zona del palco, perché tra pochi minuti dovrebbe iniziare proprio l'asta. E quindi, appena vedo il segnale, appena trovo il motivo che ecco, mi dicono appunto che in questo momento c'è un numero del mago, quindi va visto, ci sono anche queste situazioni di illusionismo, è una cosa intraprendente, molto bella, va fatta una certa interazione col pubblico, non perdetevi il numero, perché poi seguirà una bellissima asta di beneficenza. Ripasso un attimo la linea e vediamo se può andare.
1: Uno dice: con 10 euro prendo un oggetto più grande. Stasera invece è un'asta ancora più importante, perché con 10 euro si prende un oggetto molto più grande, ma si contribuisce alla casa degli scout di Castel San Pietro Terme, a cui voi tenete molto, giusto? Fatemi sentire un applauso per la casa degli scout. Oh, i ragazzi degli scout che stasera vi stanno dando da mangiare cose meravigliose, hanno una casa enorme. Il vostro contributo è fondamentale, ma non avviene a caso, avviene acquistando delle cose che vi garantisco sono straordinarie. Adesso io chiedo anche l'aiuto di Natasha.
2: Eccomi!
1: Perché è veramente inusuale avere un'asta di questo genere.
2: Infatti.
1: Di solito in un'asta le persone possono offrire con un gesto.
2: Invece qua?
1: No, anche qua possono farlo con un gesto.
2: Mi sono un attimo
1: però
2: preoccupato.
1: Da quando cominciamo l'asta dovete stare attenti ai gesti che fate, perché se alzate una mano significa che state offrendo quello che è il prezzo base dell'asta, d'accordo?
2: Occhio a non salutare nessuno, insomma.
1: Se alzate due mani vuol dire che raddoppiate, d'accordo? Attenzione, ogni oggetto ha una provenienza che è garantita, e io credo di poterlo garantire. Ad esempio, cominciamo subito per capirci da quello che sembra un normalissimo sacchetto dal quale potrebbe uscire anche un coniglio, ma non lo farà in questo caso.
2: Ecco.
1: Questa screen è un'azienda di parrucchieri che offre all'interno di questo sacchetto un buono per il taglio, la messa in piega, è giusto?
2: Sì, sono i nostri parrucchieri LG.
1: Esatto.
2: Che offrono un buono per taglio e piega.
1: Per taglio e piega,
2: esatto.
1: Quindi dentro c'è un valore di taglio e piega. Io non so da che parrucchiere andate, ma quello da cui va Natasha, solo quando entra le chiede 80
2: sì,
1: euro.
2: Sì, mi dice ciao, buongiorno, sono 80, poi in base a quello che dobbiamo fare, vediamo.
1: Allora, io di queste buste con taglio e piega ne ho tre. Quindi
2: sì,
1: ho solo tre occasioni. Mi dici i parrucchieri che lo offrono, chi sono?
2: Parrucchieri LG.
1: Parrucchieri, ma non è una marca di televisioni LG?
2: Può essere che fanno sia la piega intanto che guardi la televisione.
1: Se voi andate dai parrucchieri LG, vi taglieranno i capelli davanti a un televisore LG.
2: LG,
1: esatto. Quindi screen che cos'è? Screen è lo
2: screen
1: schermo.
2: Sarà lo
1: no,
2: screen
1: è lo schermo
2: LG.
1: Dell'LG.
2: Tutto ritorna.
1: Io non sto scherzando, dentro c'è una busta. In questa busta c'è il vincitore di Masters. No, sto scherzando.
2: No.
1: Dentro la busta c'è il buono per il taglio e per la piega. Quindi, dato per scontato che il valore di taglio e piega insieme, tu sei donna, quant'è
2: sì,
1: il
2: insomma,
1: valore del taglio
2: una,
1: e piega
2: un taglio,
1: da un buon
2: piega,
1: parrucchiere come questo?
2: Diciamo che una sessantina d'euro ci possono stare.
1: Allora, se vale 60 euro, noi lo partiamo da molto più in basso, perché
2: certo,
1: è un'asta,
2: certo,
1: giusto?
2: Certo.
1: E quindi chiediamo chi è che vuole andare dai parrucchieri LG, non per 60 euro per avere un taglio e una piega, ma base d'asta 25, almeno.
2: Dai, 25 facciamolo, sì.
1: Con 25 euro
2: sì, dai.
1: Uno non mangia gli arrosticini a mezzanotte, esatto. Però va a tagliarsi i capelli e se li fa mettere in piega.
2: Giusto.
1: Allora, battiamo il primo per 25 euro, il primo dei sacchetti. Vediamo chi è che offre 25 euro per avere un taglio e piega dai parrucchieri, ma poi per contribuire quindi ai ragazzi, agli scout. Vi guardo negli occhi. Te la posso regalare, ma se ti muovi così per me è come se avessi chiesto,
2: esatto,
1: 25
2: dopo
1: euro,
2: devi,
1: stai attento.
2: Devi sganciare.
1: Vi basta alzare una mano per andare a fare un taglio, una piega con 25 euro, vediamo.
2: Vediamo 25 euro taglio e piega,
1: la signora,
2: ragazzi.
1: La signora ha dei capelli meravigliosi, io non so da che capelli, non so dove vada dal parrucchiere, però lei potrebbe provare per 25 euro che andranno, ripeto, agli scout, per la casa degli scout, un taglio e una piega che diventano per lei gratuiti, cioè i 25 euro lei li dà per gli scout, ma questo diventa per lei gratuito.
2: Esatto.
1: Che cosa ne pensa? È un'offerta interessante? 25, ma sì, ce l'ho con lei, adesso che ha dei capelli così belli, per 25 euro è un gesto straordinario. Io se fossi lei lo farei, ma se lei fosse me lo farebbe? 25, quindi lo vuole fare, lo accendiamo? Ma lo può passare col banco, ma tarate, può fare, potete fare una colletta a testa. La signora è, tu vuoi dare 25, no, chi è che lo vuole fare, la mamma non lo sapeva di volerlo fare, povera, però
2: l'ha scoperto
1: mamma,
2: così
1: i capelli vanno bene, però 25 li vuoi davvero? Allora battiamo in base, aspetta, devo battere in base d'asta. Come si chiama, signora? È un bellissimo nome, qualsiasi esso sia, ma io non lo sento.
2: A noi piace, però
1: a me
2: noi piace.
1: Però mi piace come l'ha detto. Allora, batto per 25 euro alla signora. 1, 25 euro e 2, 25 euro e 3. Signora, complimenti!
2: Ma dai, 25 euro taglio e piega. Abbiamo un aiutante?
1: Facciamo, no, signora, non mette le mani in tasca, non si sa mai. Allora, la signora in prima fila acquista per 25 euro taglio e piega dai parrucchieri LG Screen. E questo è molto bello, grazie signora.
2: Un applauso, signora.
1: Gli scout.
2: Comunque 25 euro ha fatto un affare.
1: Gli scout sono molto contenti e i parrucchieri LG le daranno assolutamente una bellissima possibilità. Adesso però io voglio passare dai parrucchieri a un'altra cosa, perché bisogna
2: fare
1: un po' di varietà. Questa è una gioielleria di Castel San Pietro, si chiama Preziose
2: Follie.
1: Una gioielleria a oggetti.
2: Preziose Follie è partner di Rock'n'Roll delle follie. Quindi insomma, però guarda, vedo Morellato, vedo Amen.
1: Allora, Morellato e Amen, io ho un amico che si chiama Moreno Morello, ma non credo c'entri nulla.
2: No, non è lui.
1: Amen lo dicono alla fine della messa.
2: Beh,
1: e va
2: Amen
1: bene.
2: Amen è quello che faceva i rosari molto belli, molto preziosi.
1: Bene, però sono un bracciale da uomo e un bracciale da donna. Benissimo. Che valore possono avere un bracciale da donna e un bracciale da uomo oggi?
2: Morellato e Amen, beh insomma, pochino.
1: Varranno?
2: Adesso io non me ne intendo tantissimo, però secondo me anche qui sui 70 euro ci arriviamo.
1: Ma a testa o tutti? Quindi 70-70.
2: Sì.
1: Allora, visto che, ripeto, chi acquista il bracciale potrebbe essere per se stesso, è un regalo, darà questi denari poi per la casa degli scout, io mi permetto di battere a base d'asta il bracciale da donna, da donna e da uomo allo stesso prezzo.
2: Insieme.
1: Va bene? No, insieme. Allo stesso prezzo.
2: Sì.
1: Però voglio battere il bracciale da uomo a 25 euro.
2: Stiamo sui 25, che ha portato bene con la piega. Vai,
1: 25,
2: sono d'accordo.
1: È una cifra giusta che uno può permettere per fare un regalo,
2: ragazzi,
1: importante.
2: Esatto, 25
1: quindi
2: è onesto.
1: 25 euro da uomo o 25 euro da donna, sono al contrario. Vediamo chi è che vuole acquistare un bracciale Morellato, Amen, di Preziose Follie per 25 euro. Io vi guardo perché vedo che la signora stava dicendo sì, forse io.
2: Ma sì, lo potete anche regalare, sono belli.
1: Potete regalare quello da uomo, vi basta alzare una mano per dare 25 euro per avere un bracciale da uomo o da donna, ma per dargli agli scout. Vediamo i signori qui davanti. Lui ha portato via i figli perché ha detto non ve lo compro un bracciale a testa.
2: Visto che la signora è di
1: prima. La signora mi continua a sorridere perché lei in realtà adesso è tentata. Prima ha detto mi sono scappati 25 euro dei parrucchieri.
2: Della piega.
1: però il bracciale, avete un gruppo enorme, raccogliete 25 euro e prendete un bellissimo bracciale, uno dei due, hanno un valore enorme, o 70 euro, uno è morellato, io guardo voi perché stanno confrontandosi, però se qualcuno da questo lato vuole il bracciale, ma come tu? Tu vuoi un bracciale da uomo o da donna? Da uomo? Quindi è un regalo. Quello da uomo sarà quello marrone o quello bianco?
2: Non lo so, pensavo che lo sapessi, no, tu. Se...
1: Come
2: fai
1: a saperlo?
2: Lo so lei, lo so lei.
1: Quest'asta è interdetta. Tu sai le cose che non devono essere... Vabbè.
2: Eppure so che è quello marrone.
1: Allora, vabbè, questo da uomo per 25 euro, io devo batterlo, io lo batto al 3 e dopo lo do alla signora, dopo non c'è modo, non ne ho un altro, forse... No, forse ne ho un altro. Allora... 25 euro per il bracciale, amen e amen. 1, 25, 2, aspetta, ah, attenzione, vale anche di schiena, vale anche di schiena, è colpa sua, guarda lui, te l'ha alzato lui, attenzione, lui alza, mi spiace, lui ha alzato il braccio, quindi io ti devo tenere il bracciale, sono 25 euro, ti posso dare quello da donna per la tua fidanzata, diglielo. Allora lui ha offerto 25 alzando il braccio. Cosa faccio? Cosa faccio? Vuoi alzare l'offerta a 26? Vuoi alzare l'offerta a 26? Ha offerto... Ah sì, niente! Ha offerto 26, non te lo posso dare. O vuoi rialzare l'offerta per la tua fidanzata? Non ce li hai, ma ce li avrai un giorno.
2: Non hai la fidanzata o non hai 26 euro?
1: Tutte e due le cose, tutte e due le cose. Va bene, allora 26 e 1, 26 e 2... 26 e 3 il bracciale di preziose follie alla signora. Un applauso alla signora che acquista il bracciale. Però adesso voi dite c'è quello da donna. Quello da donna è di morellato.
2: Beh, morellato come, fa delle cose
1: signora,
2: bellissime.
1: Aspetti, non può acquistarlo così. Deve lei. Ma lei è interessata al bracciale morellato. Ma è da donna questo, va bene? Lo batto? 25 1, 25 2, 25 3, ho aggiudicato.
2: Vai,
1: complimenti
2: aggiudicato
1: alla signora.
2: Da donna.
1: E io volevo darlo dopo, brava signora, me l'ha rubato dalle mani, me l'ha fatto sparire.
2: Applausi.
1: Aspettate però, adesso torno indietro perché c'è una cosa bellissima.
2: Ah, però.
1: Sì.
2: Vabbè. Qua ragazzi.
1: Adesso non si scherza, altro che il bracciale che non vedo.
2: Questa sarà Fattoria Verde.
1: Questo è Fattoria Verde.
2: Sì.
1: Una cassa di frutta.
2: A Osteria Grande troviamo Fattoria Verde, attività dedicata al mondo dell'orto, del giardino e degli animali. Frutta e verdura prodotti per il giardinaggio e articoli per gli animali.
1: Allora, tu hai raccontato una bellissima favola,
2: invece,
1: però è di Castel San Pietro, Fattoria Verde.
2: Ah, mi hanno scritto così qua, eh. Colpa
1: è
2: di Tonolino.
1: Su, ha fatto apposta
2: colpa di Emanuele.
1: Per rimarcare lo
2: allora,
1: sponsor.
2: Fattoria Verde di Castel San Pietro, ancora
1: certo,
2: di più.
1: Ma ci sono albicocche, pesche, arance, melone, banane e...
2: Fa un profumo?
1: No, no, e un buono, del valore di 20 euro, con cui andare da Fattoria Verde e comprare tutto quello che riuscite per 20 euro. Insomma, le compri tra le...
2: Caspita,
1: no, hai questo
2: sì.
1: È anche 20 euro.
2: E poi è frutta a chilometro zero.
1: Quindi quanto varrà un cesto di frutta così?
2: È un bel po', pesa, eh?
1: Sì, mi sta schierando un braccio.
2: Quanto
1: può valere? Varrà almeno altri 20 euro.
2: Minimo 20 euro.
1: Quindi il valore totale sono 40 euro, perché c'è il buono da 20 e il cesto di frutta.
2: Minimo,
1: che potete consumare subito. È la base d'asta? No, è il valore. La base d'asta invece di questo è 20 euro per
2: 20
1: me.
2: Euro, la cassetta di frutta che è strapiena di frutta è il buono.
1: Quindi,
2: da 20 euro.
1: Con 20 euro vi portate a casa la cassa di frutta e il buono da 20 euro. Quindi ci avete guadagnato un bel po'. Chi è che mi toglie questo oggetto dalle braccia per cui non mi schianto? 20 euro, io credo che una cassa di frutta
2: qualcuno
1: così...
2: prenda la cassa di frutta 20 euro con il buono
1: domani
2: da 20 euro.
1: Non andate
2: euro.
1: Al mercato, non prendete... fate un ragionamento. Se prendete la macchina e andate al mercato, spendete 5 euro.
2: Minimo.
1: Minimo, perché anzi 10, visto quanto costa adesso.
2: Esatto, tra la benzina,
1: quindi
2: il parcheggio e tutto.
1: La cassa da 20 euro, signori, è fantastica. Io voglio vedere una persona che mi prende questa cassa e questo buono per 20 euro. Lei, signora, domani non vada al mercato.
2: C'è il buono, non c'è
1: non
2: solo la cassa.
1: Al mercato.
2: E la frutta è bellissima.
1: Non si guardi in giro. Sì, dice, non vada al mercato.
2: Con chi sta parlando?
1: Con questi 20 euro lei acquista la cassa, il buono e finanzia gli scout di Castel San Pietro. Dice, dove me li porto? Ma glieli faccio portare io in macchina dagli scout stessi, eh? 20 euro, e c'è il buono da 20 euro e la cassa da 20 euro. Che cosa ne pensa? Provi con dei gesti. Va bene però, è buono, no? Quindi diciamo che se non offre un altro, la signora prende la cassa, gliela portano in macchina gli scout. Vediamo, la cassa di frutta di Fattoria Verde per 20 euro. Per 20 euro la signora è molto tentata, eh? Però bisogna portargliela.
2: 20 euro c'è la cassa e c'è anche il
1: l'ira
2: buono,
1: di Dio,
2: eh?
1: Della frutta qua dentro, signora. 20 euro, sta parlando col marito perché chiede una sponsorizzazione. Sta,
2: perché dice, però la porti
1: potete
2: poi a casa
1: offrire,
2: a te.
1: Giocate a offrire altri 20 euro voi, che la signora mi va in crisi, guarda che lo sta guardando.
2: Dice, sta rischiando la separazione.
1: Perché sa che i 20 euro vanno agli scout per la casa e dice con suo marito, domani non vai a fare la spesa, dai, è un vantaggio. Fate 10 euro per uno che vanno... Li diamo questi 20 euro agli scout?
2: Ma guardate che c'è un sacco di roba dentro, veramente.
1: Diamo questi 20 euro agli scout e prendiamo la cassa e il buono di Fattoria Verde. Io aspetto un suo gesto, come Pascoli. Non è un gesto positivo, no, non lo vuole. Insomma, non vuole questa cassa, è un peccato. Chi è che vuole questa cassa da 20 euro con il buono da 20 euro? Niente, devo passare al lotto successivo.
2: Passiamo un altro...
1: Le faccio un'offerta a ribasso. Vi faccio un'offerta a ribasso, non si fa mai.
2: L'asta a ribasso.
1: 15 euro per la cassa e il buono da 20. 15 euro di frutta. Strano che non abbiate voglia di frutta voi che siete dei salutisti a Castel San
2: Pietro. Infatti poi
1: sono dei salutisti loro.
2: Caspita, la città slow.
1: Adesso conto fino a 3, poi la metto giù, eh. Se nessuno alza per 15 euro. 1, 15 e 2, la metto giù e dopo non la ribatto. Attenzione, due mani. Perché due mani? Quanto?
2: Quanto? Vieni avanti!
1: Vieni, vieni! All'ultimo secondo un outsider ha alzato due mani, ma io voglio... 20 euro! A 5 euro! Cioè stai ribassando l'alta... Cioè tu fai la... Hai fatto 10.

0: braccia perché
1: no,
0: pesa tantissimo.
1: Aspetta che ti facciamo aiutare.
0: Guarda.
1: Grazie scout.
2: 10 euro.
0: Beh, 10 euro però lui intanto si muove, eh? Attenzione, 10 euro gli scout, lui ha fatto un movimento. Lui in realtà gliene dà di più di 10 euro, è un sovvenzionatore occulto. Ma allora io voglio passare un oggetto invece che secondo me non andrà mai al ribasso, perché l'osservatorio del miele, e qui si parla
1: Caspita, il miele ragazzi,
0: propone due barattoli da mezzo chilo ciascuno di miele di Sulla e miele mille fiori.
1: Ma ragazzi, il miele, a parte che è oro, è prezioso,
0: il miele vi fa bene
1: e costa anche tanti soldi.
0: E costa tanto, quindi quanto costano due barattoli di miele? Qui lo devono sapere tutti.
1: Questi sono due barattoli di quelle grandi, ragazzi?
0: Sono da mezzo chilo ciascuno.
1: Un chilo di miele?
0: Un chilo di miele dall'osservatorio del miele. Vedi che si è subito fatto avanti perché ha visto il miele e ha detto...
1: Lui
0: fa palestra e mangia miele, non mangia nient'altro. Allora, l'offerta per due barattoli di miele, ripeto, i soldi vanno agli scout, l'azienda dell'osservatorio del miele li offre. Due barattoli di miele li diamo a 10?
1: 10 euro è un bel regalo,
0: Lo so che è un regalo, ma noi dobbiamo spingere per il riscaldo.
1: Va bene.
0: E abbiamo diverse buste.
1: 10 euro, poi se volete dare qualcosa in più, 10 euro, un chilo di miele.
0: Un chilo di miele.
1: Secondo me è regalato proprio.
0: Ciao Martina, un chilo di miele per 10 euro. Vediamo i 10 euro che vi sono avanzati, non li avete messi al parcheggio oggi, li avete risparmiati. 10 euro per due barattoli di miele. Subito,
1: eccolo.
0: Vedi?
1: Hai visto?
0: Questa è classe d'eleganza, mio, ma certo, però devo batterlo. 10, perché potrebbe essere un'offerta, rialzo. 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3 per la signora.
1: Questa è un affare, un chilo di miele 10 euro è un
0: affarone. Ne vuoi due pacchi di miele? No, perché poi c'è il diabete di mezzo. 10 euro 10 euro per il miele. Ma miele io ne ho tanto in realtà,
1: del miele. Adesso, ce ne sono altri
0: sull'onda dell'acquisto del primo, io potrei offrire a qualcun altro un altro doppio barattolo per 10 euro,
1: un altro chilo di miele a 10
0: un
1: euro
0: chilo di miele. Attenzione, la signora si è lanciata, si vede la signora, vedete com'è in forma, com'è tonica. Aspetta però, mettiamoli qui, 10 e 1, fammelo battere, 10 e 2 e 10 e 3, complimenti,
1: ha
0: fatto benissimo. Il miele va via bruciato, io ne ho
1: via una... come il miele.
0: No, aspetta però, aspetta, perché io ho LG Parrucchieri che
1: con un altro taglio e piega
0: mi ha fornito un altro taglio e piega dal valore di 60 euro, ma noi lo diamo via a 25 euro. Quindi se
1: ne abbiamo già dato via uno prima,
0: capelli,
1: ne abbiamo un altro,
0: tagliarli, poi è anche più, c'è il massaggio,
1: se li stira, ti fanno tutto.
0: Ma mi aveva scritto anche che c'era una, aspetta, voglio leggere bene però, perché tre servizi completi, è completo il servizio.
1: Caspita,
0: quindi c'è una signora prima che ha preso il taglio.
1: Ragazzi, 25 euro dal parrucchiere è impossibile che li spendiate, basta.
0: 25
1: quindi
0: euro
1: 25 euro un affare.
0: Se andate dal vostro parrucchiere, vi guarda e ve li chiede senza avervi fatto niente. Io ho altri 25 euro da dare agli scout per una busta di taglio e piega. Vediamo chi c'è. Io, signora, lei ha dei capelli bellissimi, ma lei deve tentare di avere un taglio, una piega per 25. Ma sì, li ha bellissimi, non ne ha bisogno, è vero.
1: Da LG Parrucchieri, sono quelli bravi,
0: però,
1: bravi.
0: Però quei 25 euro vanno agli scout e lei va da LG e si fa fare un servizio del valore di 60 euro. Glielo do per 20, solo perché ha i capelli perfetti. Per 20 le
1: shampoo, taglio e piega, 20
0: shampoo,
1: euro.
0: Shampoo, taglio
1: dove?
0: E piega.
1: Cioè.
0: Non le posso dire colore. Non se li taglia mai i capelli, ha detto no, lei è Rapunzel, c'ha i capelli lunghi, però lei che invece è così in forma potrebbe ancora prendere il
1: 10
0: miele.
1: 10 euro un chilo di miele.
0: Un chilo di miele a 10 euro, vedi com'è interessante, lui è un atleta, si vede, lui va avanti a miele, cosa mangi in casa?
1: Ah là, lo vogliono là, il miele vuoi o la
0: vuoi
1: piega?
0: Vuoi il miele o la piega? No, la piega anche no.
1: La piega no, il miele.
0: Il miele?
1: 10, dai!
0: Per 10 euro? Allora 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3! Mamma
1: un chilo
0: mia,
1: di miele per 10 euro!
0: Miele.
1: Il signore che sta arrivando con lo zainetto!
0: Complimenti! Ma io il miele continuo a batterlo con... Io ne ho ancora di miele!
1: Il miele va che è una meraviglia!
0: Io ne ho ancora di miele!
1: Chi vuole un altro chilo di miele a 10 euro? Qua!
0: Addirittura la scuola Vassura Baroncini... Non dite! 10 euro e 1, 10 euro e 2,

0: 10,03 euro.
1: Ma vai, ha giudicato.
0: Si vede dalla 10 forma euro fisica. Qua. Solo i musicisti prendono il miele e l'erismo per la voce.
1: È allora, fondamentale.
0: Il miele va via bruciato. Andiamo avanti col miele.
1: Finiamo il miele.
0: Basta, l'ultimo.
1: Altri 10 euro, un chilo di miele. Lo volete?
0: Un chilo di miele lo voglio io. È dell'osservatorio del miele. Ripeto, l'osservatorio del miele vi offre a 10 euro due barattole di miele per il totale di un chilo di
1: chilo
0: miele
1: l'uno.
0: A 10 euro il valore è 20-25.
1: 10 euro un chilo di miele, ragazzi, è un regalo.
0: Sì, ma ricordatevi che i 10 euro che date li date agli scout.
1: Questo signore qua con la maglia blu e i ragazzi vogliono un chilo di miele.
0: Bravi ragazzi, allora 10 e 1 per i ragazzi in prima fila, 10 e 2, 10 e 3, complimenti, crescerete sani e forti col miele.
1: I
0: bravissimi
1: ragazzi.
0: Grazie ragazzi da parte degli scout e di tutti. Io rimango con questo però, guarda, allora ci sono tre bellissime ragazze con dei capelli fluenti. Questo, parlo con voi tre, non fate finta di niente. Questo è un buono che vale 60 euro da LG Parrucchieri. Voi li conoscete, conoscete tutti i parrucchieri perché avete i capelli perfetti. Ma con 25, anzi io ve lo do per 20, non fate a botte. Io ve lo do per 20 euro per tagliarvi i capelli, poco perché sono belli così. Per... Ciao, grazie, grazie. Cos'è? Ma la signora cosa fa? Cosa vuole? Ma l'ha già preso? Ah no, non l'ho visto. Il taglio e la piega per 20.
1: Il taglio e la piega.
0: Solo per 20 glielo diamo, solo per 20. Signora, grazie, è 1, 20 e 1, 22, 23 LG Parrucchieri.
1: Shampoo, taglio e piega, 20 euro, hai fatto l'affare, brava.
0: Bravissima, ma ripeto, gli scout, bravissima signora, LG Parrucchieri le offre.
1: Abbiamo ancora
0: servizio,
1: poco tempo perché fra un po' tornano a suonare, ragazzi.
0: Questo
1: eh?
0: Servizio da 60, non andare via con quel pacco perché quel pacco è bellissimo. Quel pacco è bellissimo. Siamo alle strette, ragazzi, questo è è morellato, esatto, ne ho due. Allora, ho Sorite Gioielli, Sorite, Claudio e Maria Teresa, che offrono un valore, oh mamma mia, un cartellinato. Sai cos'è un cartellinato? Ah, vuol dire che è il cartellino.
2: Ah, certo.
0: Allora, il bracciale che c'è qui dentro vale 159 euro, voglio vedere, vuoi tenerlo un attimo, lo vediamo.
2: Sì.
0: No, ti faccio impazzire. Già, 159 euro. Questo vale 159 euro. È di Thomas Sabo. È cartellinato a 159. Lo potete portare via solo stasera a... A?
1: Di tu, 159 euro.
0: È un
1: bracciale, sono un bel valore.
0: È un bracciale molto bello. Io partirei da una base d'asta, lo so, non mi uccideranno a Sorite, però... Una base d'asta di 35 euro contro
1: 159 euro nel cartellino.
0: È in vetrina da Sorite a 159, è nuovo, 35 euro il bracciale. Ricordo che i 35 euro vanno agli scout per la casa. Vuoi il bracciale? Ma secondo me te lo regalano già il bracciale.
1: Ho il sospetto che ne avrai diversi oggi dei bracciali.
0: Io adesso capisco che tu sia un opportuno, almeno prendi quello da donna. Con la donna e costa di meno anche. Quale vuoi? Vuoi Sorite?
2: Quale Sorite?
0: 35 euro. Io devo batterlo però perché c'è anche qualcun altro secondo me che è interessato. Potrebbe ribattere l'asta. 35,1 il bracciale di Sorite per il signore. 35,2 il bracciale di Sorite. Vale 159 euro, eh? Lo sto per aggiudicare. 35,3. Va bene, va bene. Beh, del resto il leader della Rockin' Borgo Band, 35 euro, un oggetto da 159, lui sai cosa
1: farà? Beh, è fatto un affare.
0: Lui andrà da Sorite e glielo rivende adesso, come usato, a 70,
1: a 50.
0: A 70 euro. A questo punto metto via però il bracciale questo da donna.
1: Sì, dai, abbiamo venduto quello, poi mi sembra che i ragazzi vogliono suonare.
0: Siete già da suonare? Allora, aspetta. Tu sei un leader eccezionale e so che la gente è qui per te, ma io devo fare assolutamente questa cosa tra me. Questo. Allora,
1: l'ultimo,
0: allora,
1: ragazzi,
0: no,
1: l'ultimo.
0: Allora, è l'ultimo, ma è importantissimo. Vedete questa bestia?
1: Quanto pesa sto coso?
0: No, una roba incredibile. Allora, qui dentro ci sono, è il pacco segreto, ci sono circa 100 oggetti diversi che servono per la casa. servono in studio, in ufficio, alcuni in bagno, 100 oggetti. Io vorrei dare questo pacco a 25 euro. Voi non sapete cosa c'è dentro, ma vi garantisco che 25 euro sono niente. Ma avete un'opzione. O 25 euro questo, o 50 euro il tapirulan che c'è alla vostra sinistra. Cos'è? Il tapirulan? Aspetta, devo batterlo però, devo spiegarlo. È un tapirulan nuovo di una linea non famosissima, ma nuovo.
1: Comunque, un tapirulan
0: che vale almeno, da Decathlon ho visto, 250-280 euro.
1: Costano un sacco.
0: Io lo do a 50 euro. È pesante. Vabbè, lo batto. 51, 52. Attenzione! 60! Attenzione,
1: abbiamo
0: una controfferta sul tapirulan.
1: 70!
0: Si accende, 80!
1: 80!
0: 80 il tapirulan.
1: 100! 110!
0: Allora, 110 è una lotta terribile. Facciamo così. No, aspetta un attimo. Per 125 vi do il tapirulan e vi beccate la scatola con i 100
1: oggetti.
0: Segreta, con 100 oggetti, mi vorrete bene. 120?
1: La saga
0: scatola e tapirulan? C'è un'offerta superiore ai 120? Ah, 121, 122, 125. Quant'è? Divento schizofrenico.
1: 125. Ah,
0: 130.
1: 130.
0: Da è dura. 135. No.
1: 150. Soppa.
0: 150, perché il signore ha visto cosa c'è dentro la scatola, non vale. 160 al rilancio, io devo batterlo. 160 il tapirulan e la scatola, io devo batterlo. Lei è un coraggioso.
1: 160?
0: È un coraggioso, però sta arrivando di corsa, è arrabbiato.
1: Arrivando di corsa, va a vedere il tapirulan.
0: Non avete la sicurezza, fermatelo. 160, lo batto di qua. 160 è un... No!
1: Cosa 200! Prof, non ti avevo riconosciuto!
0: Ma come 200? Ma come fai a sapere che qui
1: è un prof, lui è il prof di educazione fisica.
0: 180, era in medio stat virtus. 190, io non ce la faccio più. 200 e basta. 200 compresa la multa che gli hanno fatti. 201. 202. 203. Bravissimo! Il tapirulan, ma soprattutto la scatola con 100.
1: Prof,
0: oggetti.
1: Mi devi chiamare e dirmi cosa c'è dentro.
0: Però
1: poi
0: la scatola adesso io la lascio qui, la apre quando io sono andato via, va bene? Grazie, e viva gli scout, ma viva soprattutto Rocky Borgo!
1: Adesso ragazzi vi lascio con gli Fare Schifo Party e poi vediamo se continuiamo con l'asta dopo. Divertitevi!

0: Ci siamo o no? Siete pronti a fare schifo o no? Tutti sotto, dai che si continua!
1: Ci siamo o no?
0: Siete carichi?
1: Tutti in bordo!

0: Dai, dai, dai, dai! Bravo, Bull! Come Dave Grohl!
1: Voglio un cazzo di applauso anche senza Pietro! Ok.
0: Bella Ise, ti vedo.
1: Yes!
0: Chi c'è lì? Chi c'è? Chi c'è? Ciao, Stefano.

0: Grazie!
1: La prossima la vorrei dedicare a Marco Canè e a quello di fianco a lui.

0: adesso fate un applauso a Leo Spampani, dai!
1: Grazie!
0: E venite più avanti, più sotto!
2: Ci siamo! Dai, dai!

Grazie! Bezzong, le

Rocky Borgo! Un cazzo di applauso!

0: grazie.
1: Beh, i ragazzi c'hanno veramente della stoffa, dicono fare schifo, ma hanno classe da vendere, bravissimi, bravissimi, delirio per le vie di Castel San Pietro Terme, musica, danza, rock, una festa riuscita veramente in modo spettacolare.
0: Sbagliato. Dai, su, pezzi cazzo di mare!

0: Grazie! Ok. Adesso fate un cazzo di applauso per Alessio Amos Amorati e Magenta 9!
1: Bella Leo, grazie Leo, grande, grandissimo. Questo è fare schifo party, ma oh Carlo, tutti sotto, dai, più avanti. Non fate i timidi, venite qui. Vieni qui vicino, dai. Venite giù lì, quei vecchi lì, dai, dai, fate un passo avanti. Non fate i timidi.

0: non salto più neanche la gazzetta. Leo, dammi una mano per piacere. Fatti l'applauso a Leo.
1: Ci proviamo. Dai.
0: Ci siamo.
1: Ci siamo.

Io voglio ringraziare intanto Castel San Pietro. Fatevi un cazzo di applauso. Voglio anche ringraziare Rocky in Borgo e tutta l'organizzazione. Ma non è finita qui, continuiamo. Ok.

That's about sick. Castel San Pietro, voglio sentirvi di più!

Casalza Pietro! I say, are you gonna be

0: Come sta andando?
1: Direi che sta andando veramente molto bene, l'energia è veramente tanta, l'asfalto è rovente, la gente balla, c'è un delirio organizzato, tutti sono felici, c'è un pacco di gente che si muove, tutti hanno solo voglia di divertirsi, stare insieme, si mangia, si beve, si canta, si balla, bellissima, una festa riuscita veramente molto bene, complimenti ai ragazzi che hanno organizzato Rockin' Borgo.

0: Allora, voglio sentire l'ultimo cazzo di applauso di Rockimborgo. Al mio 3, 1, 2, 3! Ragazzi, aspetta, ferma. Allora, siamo arrivati alla fine, io voglio fare un cazzo di ringraziamento a tutti gli organizzatori di Rockimborgo. Fate un cazzo di applauso! Voglio ringraziare chi ha suonato prima, chi ha presentato, fate un cazzo di applauso! Ma ci sembra doveroso fare delle presentazioni, partendo alla batteria, dietro di me, il motore della band, fate un cazzo di applauso!
1: In piedi!
0: Andrea in Lamb!
2: Bella Lamb!
1: Al basso, Michele Cavalca!
0: Alla mia sinistra, alla chitarra, Matteo Francalanci!
1: Va di fianco a me il Duca di Savigno, Amedeo Mazzorci!
0: E alla mia destra...
3: Siamo solo noi,
0: come diceva Vasco! Fate un cazzo di applauso ad Alessio, Amos, Amorati e i Magenta 9!
1: E qua di fianco a me il motore del fare schifo party, Leo Spampani!
0: Detto questo, la serata non finisce qui. Tra poco, Matthew, DJ Set!
1: Vai!
0: Ma noi continuiamo, vai!
1: Questa è dedicata alla vecchia guardia. Fatevi sotto, dai!

0: Grazie! Allora, per chi è rimasto e per chi c'è, alzate le mani! Alzate le mani che facciamo una cazzo di foto!
1: Tutti dai, sotto dai, con dai, la dai, foto! Dai. Dai, tutti qui! Vai Matthew! 3, 2, 1, carichi! Dai!
0: Grazie ancora!

0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.

0: È mezzanotte.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: È mezzanotte e 2 minuti.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
4: Generale, dietro la collina,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Mezzanotte 12 qua a Castel San Pietro. Abbiamo finito le trasmissioni, abbiamo trasmesso Rockingborg e adesso andiamo a Nanna. Buonanotte. Proseguite con i programmi di MRC. Ciao.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processerà, vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
3: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei amori,

sera. Acqua di luce alla foce, con una corsa veloce, bagnami con un sorriso solo. Se i monti sono foreste,

0: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Yeah, I like my nose. A little small, but I like it. It's okay.